0: le emozioni di questa fantastica finale.
1: Questo salto lungo, lungo, lungo, lungo, sopra i 18 metri, Andy.
2: L'Olimpo, anzi l'Everest, perché 18 metri per un triplista sono la montagna più alta che si possa scalare con tre balzi. Gli uomini in grado di centrare in carriera questa misura si contano sulle punte delle dita. Due sono in pedana qui a Birmingham. Andy Diaz è tornato ai suoi livelli dopo gli infortuni e Pablo Picciardo. Ma questa è la serata dell'azzurro, una sera d'oro.
3: Sapevo che potevo fare questa misura, ma una cosa è sempre dire e un'altra cosa è fare. Quindi comunque sia, riuscire a fare quel salto di qualità e superare la barriera di 18 metri vale tantissimo.
2: Il record del mondo di Jonathan Edwards sembra lì a portata di mano, anche perché manca meno di una spagna.
3: Non ho parlato mai con Jonathan Edwards, però una volta mi sono trovato il suo figlio e lui mi ha detto che era figlio di Jonathan Edwards. Io gli ho detto, dille a tuo papà che arrivo.
2: Gran serata anche per Andrea Dalla Valle, che dopo una qualificazione in cui aveva litigato con se stesso e con la pedana, è sceso in gara determinato a dare il meglio, anche ispirato da un certo Jimbo.
4: Mi ha gasato un sacco perché la sua gara mi ha dato un bel boost, una bella carica, e oggi quando mi sono svegliato ho detto bene, oggi è il grande giorno e devo fare come lui.
5: Non solo atletica e nuoto in questi giorni, a Zagabria agli europei di ginnastica artistica, ieri per l'Italia 4 medaglie, tra cui l'oro di Manila Esposito nel corpo libero. Stefano De Agostini.
6: Le finali di attrezzo regalano 4 medaglie all'Italia, agli europei di ginnastica artistica di Zagabria. Per i colori azzurri la protagonista assoluta è Manila Esposito. L'atleta campana delle Fiamme Oro chiude la giornata con una doppietta. Nel corpo libero si aggiudica il titolo continentale, confermandosi sul podio per il terzo europeo di fila. E poi c'è anche il secondo posto nella trave, dietro la francese Elena Collat, nell'attrezzo che le ha già regalato un bronzo olimpico a Parigi.
7: È stato molto emozionante fare queste due finali, ho cercato di dare il massimo nel primo giorno appunto per ottenerle e ci sono riuscita e direi che torno a casa con un bel risultato.
6: Dalle parallele, gara vinta dalla tedesca Kevrich, arrivano altre due gioie per le azzurre. Elisa Iorio conquista l'argento, replicando il risultato di due anni fa a Rimini, mentre Giulia Perotti si prende il bronzo, sua prima medaglia individuale in un europeo. Nel volteggio, invece, vittoria della fuoriclasse russa Angelina Melnikova. Chiuse le finali di specialità, ora cresce l'attesa per il concorso a squadre, dove l'Italia arriva da campionessa in carica.
5: Vi lasciamo fuori linea la nostra rubrica di cultura e spettacolo. Il TG3 torna oggi qualche minuto dopo le 14:10. Grazie per l'attenzione e buona domenica.

0: Quattro secoli di storia dell'arte italiana attraverso la rappresentazione del femminile con artisti differenti per provenienza geografica e formazione, da Guido Cagnacci ad Artemisia Gentileschi ad Ignazio Sterna. Si intitola Figure di donna e sarà aperta fino al 10 settembre al Castello dei Clavesana, conosciuto come Paraxo, ad Andorra in provincia di Savona, che nell'occasione riapre al pubblico come nuovo polo museale. Buongiorno e ben ritrovati a Fuorilinea. 35 opere realizzate tra il 500 e il 900, dipinti e sculture provenienti dalla collezione Cavallini Sgarbi, una collezione straordinaria raccolta in oltre 40 anni da Vittorio Sgarbi e da sua madre Caterina Rina Cavallini. Il chitarrista siciliano Matteo Mancuso con il suo trio ha fatto tappa a Roma, la casa del jazz, durante il suo tour internazionale che si intitola Route 96, come il suo secondo disco.
1: Ho iniziato a suonare a 10 anni e già avevo capito che comunque era qualcosa che mi veniva facile rispetto a tutte le altre cose, perché a scuola andavo male in tutto tranne in musica, quindi un motivo c'era.
2: Scoprire di avere un talento è stato l'inizio, poi Matteo Mancuso è andato avanti in un percorso graduale che dal conservatorio, passando dai social, lo ha portato lontano. Suo padre Vincenzo, anche lui un chitarrista,

0: artista è stato un maestro e una guida all'ascolto. Poi, con il trio Snips, Matteo ha raggiunto notorietà sui social e iniziato a comporre.
1: Ancora ricordo la prima volta che ho suonato con Aldi Meola. Un'altra esperienza, un DVD che ho registrato con la PFM, e quella era la prima volta che io lavoravo con una band di questo calibro.
0: Apprezzato da musicisti del calibro di Steve Vai, con cui ha collaborato nel brano Solar Wind, il chitarrista siciliano ha proseguito nella sua personale ricerca e composizione, superando gli steccati dettati dai generi.
1: Cerco di avvicinarmi il più possibile a quello che ho in testa trasferendolo in questo strumento. Ancora ci sto lavorando, quindi è un costante work in progress.
0: Route 96 è il titolo del suo secondo album, che richiama la sua data di nascita e che porta in giro in un tour internazionale.
1: In America ci siamo divertiti tantissimo, e magari le venue variavano dal jazz club al club in piedi più rock and roll, quindi una situazione un po' diversa.
0: Un viaggio che ha fatto tappa alla Casa del Jazz a Roma e che sarà raccontato anche da Rai Cultura in uno speciale in onda su Rai 5 l'11 settembre in seconda serata, con 6 appuntamenti sulle notti jazz. Insieme a Matteo Mancuso sul palco, Riccardo Oliva al basso e Gianluca Pellerito alla batteria, un trio di amici e complici che si proiettano verso il futuro.
2: Tra Scilla e Caribi è l'ultimo saggio di Giulio Ferroni, professore emerito all'Università La Sapienza di Roma. Un viaggio attraverso lo stretto di Messina tra letteratura antica e moderna, con uno sguardo preoccupato al ponte.
3: L'idea di questo libro è sorta nell'estate scorsa di fronte alle notizie sull'avanzamento del progetto del Ponte dello Stretto. Io ero molto perplesso sul senso di questo progetto e mi sentivo preso da astratti furori. Allora questo mi ha portato a dire: devo scrivere un libro sul Ponte dello Stretto.
4: Un luogo geografico ricchissimo di suggestioni mitiche e letterarie, a cominciare ovviamente da quella omerica.
3: Io sono stato sempre affascinato dalla bellezza di quel luogo e da tutta la storia che ci è passata sopra, e ovviamente dal mito dell'Odissea, il passaggio di quello che noi chiamiamo Ulisse, Odisseo, tra Scilla e Caribi, no? Dove è una estensione fantastica della difficoltà di attraversare quello stretto di mare percorso da correnti molto varie, molto irregolari. Ora noi abbiamo un luogo che è radicato proprio in uno dei miti fondativi, no, della cultura umana e di quella occidentale in particolare. Perché violentare quel luogo?
4: Ma così non si rischia di opporre un veto ad ogni trasformazione della realtà?
3: Dire no al ponte non significa dire no alle trasformazioni che sono nella storia, sono sempre avvenute, sono spesso necessarie, no? Ma oggi ci troviamo in un momento particolare, no? In un momento in cui l'intervento umano sulla Terra è arrivato all'eccesso.
4: Professore, opporre però alla forza del cemento e dell'acciaio le suggestioni del mito e della letteratura non rischia di essere un'arma un po' spuntata?
3: Certamente, non lo so benissimo. Questa forse può essere soltanto una testimonianza, ma non è solo una testimonianza, perché viviamo nel tempo dell'offesa e da questo tempo dell'offesa bisognerebbe uscire.
2: Teatro equestre, danza, musica, immagini simboliche nello spettacolo Mitodea, trattato sull'oblio e sul fuoco, in cui il cavallo è l'ultimo custode di una memoria perduta.
5: L'idea è quella di costruire uno spettacolo onirico, trovandoci in questo luogo che è un luogo mistico, è un luogo legato appunto alla cultura ellenica. Non potevamo allontanarci troppo dai concetti che il mito porta con sé.
6: Il cavallo protagonista, custode della memoria, evocazione della sacralità come il corpo e il fuoco. È Mitodea che il teatro equestre di Giuseppe Cimarosa ha portato in scena nel parco archeologico di Selinunte. Lo spettacolo presenta una successione di quadri suggestivi il cui senso affiora attraverso i corpi, i gesti, i cavalli, il silenzio e la materia viva del fuoco, manipolata dalla compagnia Anima Ignis.
7: Questo spettacolo, il fuoco è luce e di conseguenza metafora di consapevolezza. Se da un lato il fuoco è vita perché dà calore, riscalda, e dall'altro lato brucia, è un elemento comunque molto pericoloso che bisogna dominare.
6: In scena con Cimarosa anche gli artisti equestri Amalia Agnecchi Ruscone e Carmelo Lo Cicero e la squadra dei piccoli volteggiatori del centro Equus.
8: La rievocazione di uno spettacolo legato ai cavalli è in qualche modo un riproporre a distanza di 2500 anni un'attività qui a Selinunte che doveva essere necessariamente importante.
6: Per Cimarosa, protagonista di un coraggioso impegno antimafia, reso ancora più significativo dalla sua parentela con il boss Messina Denaro, tornare a esibirsi nella sua terra ha un valore tutto speciale.
5: Io credo che la battaglia sociale sia un dovere di tutti. Mi sento veramente soddisfatto e orgoglioso di essere ancora, insomma, su questo territorio e potermi esprimere.
2: Fuori linea non va in vacanza e torna la prossima settimana. Voi se avete segnalazioni scriveteci alla nostra mail tg3cultura@rai.it. Da tutti noi una buona domenica.
9: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
10: Buongiorno, domenica 16 agosto che inizierà con il sole ma finirà con dei temporali piuttosto diffusi al nord, aree alpine e prealpina, ma localmente anche pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna occidentale. Scendiamo al centro, dove pure l'instabilità pomeridiana si farà sentire e ci saranno dei temporali piuttosto diffusi lungo tutta l'area appenninica, localmente anche sulle colline più interne dell'Alto Lazio. Scendiamo ancora sulle regioni meridionali, dove i temporali arriveranno nelle ore pomeridiane sull'area appenninica, arrivando fin sulla parte più meridionale della catena, appunto, dell'Appennino. Per le due isole maggiori avremo una formazione di nuvolosità cumuliforme e relativi temporali sulle zone montuose della Sardegna centro-settentrionale e sulle zone più interne della Sicilia. La ventilazione sarà ancora scarsa, il moto ondoso del mare è altrettanto poco consistente, le temperature ancora elevate, in un contesto per domani di temporali diffusi sull'area di nord-est, sulla Liguria, sull'Emilia Romagna e poi lungo tutta l'area appenninica, fino alla Sicilia, settore orientale. Arriva una ventilazione un po' più sostenuta, inizieranno domani a diminuire un po' le temperature, ma per oggi sono attesi valori ancora piuttosto elevati su tutto il territorio.
9: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
11: Con Domenico Iannacone, che ci faccio qui, questa sera 21:20, Rai 3.
12: Benvenuti a Filo Rosso.
13: Fra poco faremo il punto.
12: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
14: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Domani alle 21:15 su Rai 3.
15: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: nostro, o dal niente, tutti di fuori una storia.
1: Si sfrutta tutto nel girato, i movimenti sporchi di camera, le cosiddette sbollate.
2: Basta cambiare una sequenza di immagini, una sequenza di frasi e cambia il senso di un evento.
3: È la fase un po' più creativa, è quello che ti dà la sensazione di avere in mano una seconda regia.
0: Il montatore deve avere, secondo me, una caratteristica principale. Deve essere un bravo psicologo, perché deve capire chi c'ha vicino subito, al primo sguardo.
4: Tanto comincia l'estate e con questa estate potrebbe cominciare una vera par condicio.
0: Ho incontrato Michele Santoro, che aveva iniziato a fare Samarcanda. Ero appassionato di questi reportage e da lì, per parecchi anni, diciamo fino a che lui è andato in onda, ho seguito le sue produzioni. Negli anni in cui ho lavorato al TG1, per speciale TG1 e TV7, ho avuto la fortuna di lavorare con una grandissima regista, Liliana Cavani.
5: Noi stiamo facendo un documentario sulla possibilità di convivere tra cristiani e islamici. Siccome si parla sempre dell'impossibilità di questo dialogo, io ho fatto due film su San Francesco e lo considero l'antesignano di un approccio con l'Islam pacifico.
0: È chiaro che lavorare con una grande regista come Liliana Cavani mi ha riempito di gioia. È stata una settimana di lavoro che non vedevo l'ora di riniziare il giorno dopo giorno. Non tornavo a casa, ma era la voglia di ritornare subito al lavoro.
6: 100 celle è una specie di laboratorio sociale sulle diversità.
0: Un filmato è formato da una sequenza di immagini. Li metti in fila in base alla tua sensibilità.
7: Non giudicare.
0: Non solo in base a quello che ti viene chiesto. Cioè quello che usa più dissolvenze, quello che usa di meno, quello che usa tutto a taglio veloce, quello che preferisce le immagini più lente. Ognuno di noi ha proprio delle caratteristiche proprie che tu le ritrovi nei filmati.
1: Il telegiornale è solitamente un montaggio molto più rapido, molto più, tra virgolette, semplice nella scelta delle immagini, perché bisogna raccontare una storia ben precisa. Può accadere che una notizia arrivi pochi minuti prima della messa in onda del telegiornale e quindi si confeziona il servizio in pochissimo tempo, e quindi la collaborazione tra giornalista, montatore, assistente che cerca le immagini è una collaborazione che deve funzionare, deve essere tutto incredibilmente oliato per riuscire ad andare in onda in tempi brevi, ecco.
8: Quando mi commissionano una clip parte la ricerca delle musiche tipo jukebox, proprio vai a scegliere tutta la mia rubrica musicale, e quando trovo la musica che so che potrebbe andare bene per l'argomento, anche senza aver visto il video, inizia a ragionarci sopra. L'ultima mia trasferta a Budapest per la ginnastica ritmica, dovevo raccontare in clip le medaglie che avevano vinto le italiane. In un attimo tu la clip ce l'hai già in mente, poi la devi cercare di creare, quella è la cosa un po' più difficile, però divertente.

Blob è tutto montaggio. Magari altri programmi che ho fatto negli anni erano complicati perché magari l'edizione di una puntata che deve essere verosimile alla diretta, oppure documentari di Rai Storia dove bisogna avere particolare attenzione alle musiche, alla giusta posizione delle immagini, ma erano tutto girato. Blob invece racconta quello che è successo il giorno prima attraverso quello che è andato in onda in televisione, a volte in modo ironico, a volte in modo serio, ed è tutto di montaggio. L'autore qua appena entrato mi ha detto: trova

0: molte volte comunque si passa metà del tempo a ridere, perché quando hai la giusta posizione della sequenza e che fa ridere, perché fa ridere anche tanto a noi. Poi io personalmente vedo sui social i commenti che fanno della puntata e lì è il massimo della gratificazione, non solo per me ma anche per gli autori, perché vedi il feedback e quello che tu volevi raccontare è arrivato perfettamente, insomma. Le puntate più complicate dal punto di vista emozionale sono quelle puntate in cui si parla della guerra. Quelle immagini ci arrivano a noi, sono le cosiddette veline, che sono immagini crude, non filtrate, non è che le mettiamo tutte quante, però io le vedo quelle immagini, toccano nell'animo e quindi non è facile.
1: Ulisse è un prodotto di tipo cinematografico e ogni cosa che viene fatta in base a un copione che viene seguito sia nel momento della realizzazione delle riprese, quindi nel momento in cui vanno a girare, sia anche nel montaggio, quindi c'è una storia che Alberto ci racconta e ci fa percorrere. E dentro questa storia non esiste mai un'immagine a supporto, ma esiste un racconto. Quindi qualunque cosa fa il montaggio racconta. Questa in realtà è una terza sceneggiatura, quella che facciamo qua.
2: Ulisse è un tipo di prodotto documentaristico, potrei definirlo, e quindi è un prodotto in cui il montaggio diventa una parte veramente importante per costruire la narrazione che è stata pensata e immaginata. Si utilizza un linguaggio molto descrittivo per poter far arrivare il contenuto a tutti, al più ampio pubblico possibile. Queste narrazioni sono sicuramente supportate da belle immagini, immagini accattivanti per descrivere questi luoghi che a volte sono esotici, a volte sono luoghi della storia. Quindi ecco, un'importanza anche l'utilizzo di strumentazioni specifiche come Steadicam, droni. Con il montaggio tutto questo materiale, tutto questo bel materiale deve acquistare un valore.
1: L'audio e la color sono una parte in più per dare un'emozione o raccontare quello che succede. Faccio un esempio pratico. Siccome parla di Camilleri e in questo caso il soggetto del racconto è Camilleri, ho fatto in modo che Camilleri uscisse. Come posso farlo? Con i colori. Quindi ho cambiato delle luci in modo da rendere lui in primo piano e il soggetto della storia. Avrei potuto zoomare, però secondo me è più delicato, cioè qui sono carezze a qualcosa che scrivi.
2: Quello che è il lavoro del montaggio è trovare sempre i giusti tempi narrativi e quindi anche dei silenzi e delle musiche e dei suoni sono importanti, perché fanno uscire un prodotto poi effettivamente molto più bello, molto più emozionale.

0: le musiche sono originali, quindi vengono composte da un maestro. E lui ci rifà tutta la colonna musicale della puntata in base a quello che è l'indicazione autoriale e da Alberto anche nostra.
1: Io faccio parte del montaggio da ormai 25 anni. Ho iniziato in analogico per poi approdare al digitale già da diverso tempo. Ho iniziato a lavorare nei telegiornali e negli ultimi anni sono approdata nell'edizione delle prime serate. Generalmente la lavorazione inizia con la produzione dei contributi che andranno nel programma. Ad esempio qui è un contributo che abbiamo prodotto per il programma di Forte e Chiara. Il regista ha deciso di dare un

0: una chiave abbastanza veloce all'inizio. Ci siamo fatti anche aiutare da degli effettisti audio.
1: Ancora voi? Certo che è proprio vero, non si può neanche stare un attimo a farsi solleticare dalle proprie idee, peraltro le uniche che ormai ti sanno toccare nei punti giusti.
2: Quelli che mi hanno colpito di più sono sicuramente tutte, bene o male, le prime serate. Per un montatore non hanno una grande difficoltà a livello tecnico, però allo stesso tempo ti rendi conto di avere in mano delle responsabilità, di dover preparare tutto il pre che c'è dietro uno spettacolo, che non è così scontato e che spesso, infatti, è anche ignorato.
0: Noi abbiamo diversi segnali che la regia ci passa dal program, che è il segnale che in teoria va in onda, e poi abbiamo i vari segnali che sono le varie camere, e creiamo un gruppo che si chiama il multicam, che è un po' come se fosse una regia al montaggio. Il fatto di fare un programma, un'edizione di una prima serata, permette di riuscire a carpire una risata piuttosto che un'esclamazione o la frase di un autore.
3: Per noi ragazzi, magari che siamo appena entrati da poco, aver fatto delle prime serate, mi ricordo magari che lui ogni tanto ci dicevamo ma qua se sbagliamo, poi magari è andata bene, è stata la soddisfazione, però diciamo ma qua se sbagliamo potrebbe essere, no? Nel senso che un po' di preoccupazione ce l'hai.
0: Sanremo è stato un arricchimento, una cosa che desideravo da tanti anni e sicuramente ti apporta una bellissima esperienza.
3: Abbiamo lavorato all'Ariston e per due ragazzi giovani come noi, alla prima esperienza, insomma, è una cosa che penso che porteremo sempre nel cuore.
0: Sanremo è una macchina da guerra e ti permette di avere una visione del tuo lavoro diverso. Di tutto quello che c'è dietro a quello che va in onda, capire che comunque le maestranze RAI sono veramente tante, importanti, e in quel caso poi è proprio l'eccellenza.
3: Quella situazione puoi apprendere e rubare con gli occhi da chiunque, sai che stai rubando probabilmente dal migliore nel suo settore.
2: La grandezza della macchina, di tutto il funzionamento che effettivamente non percepisci dietro un televisore.
0: Che dire, quella è un'emozione forte, nel senso che noi siamo abituati a stare dentro una stanza, quindi non vediamo tutto quello che è il mondo immenso che c'è nella televisione. E lì ti senti un po' al centro.
3: Le prime serate il montatore svolge un po' il ruolo del problem solving in base a quello che è potuto accadere in studio, mentre per quanto riguarda programmi documentaristici tipo Linea Blu, appunto, o come Ulisse, sono dei programmi che il ruolo che svolge il montatore è differente, non è solo problem solving, bensì è comunque dare una forma, un contenuto, un linguaggio al prodotto.
4: Il linguaggio di Linea Blu è un linguaggio molto pop, molto fresco. Abbiamo cercato quest'anno di inserire anche degli strumenti tecnici che ci permettano di andare qualitativamente ad alzare l'asticella di quello che è il programma. Il drone è l'immagine per eccellenza che sotto il punto di vista di linguaggio riesce a darti una visione d'insieme di quelle che sono le località che vengono citate e le azioni che vengono compiute sul posto. Quindi sicuramente vanno a darti un sostegno importante durante il montaggio. Per quanto riguarda la scelta musicale, utilizziamo sia delle canzoni moderne che delle canzoni classiche. Andiamo ad adattare quelle musiche a quello che è il pezzo, cercando anche di trovare una sinergia, un match tra quelle che sono le immagini e la musicalità del pezzo stesso. Un'altra tipologia di programmi che adoro è quella di inchiesta, perché ti permette invece in quel caso di sviluppare le tue doti editoriali. Ovviamente lì devi essere più accurato in quelle che sono... utilizzare una sensibilità diversa.

0: Ho iniziato con un maestro della narrazione televisiva che è Michele Santoro. L'impronta che ho è quella, il racconto per immagini della realtà. Bisogna saper capire quali sono le immagini che meglio descrivano appunto quella realtà e soprattutto come dare ritmo, perché naturalmente il racconto filmico deve appassionare.
1: Questa cazzo è cosa, te meno con lo scoglio, ma lo capisci?
2: Se lei va via,
1: lo capisci, sta cazzo meno con lo scoglio. Oh!
0: Mi sono divertito tantissimo anche a fare Disonore il padre, un documentario, un'inchiesta sulle donne uccise dall''ndrangheta. Doveva essere una sola puntata, piacque talmente tanto che diventarono due puntate. Il materiale era per una e sono diventate due, quindi bisognava ricreare una sorta di situazione per far sì che la seconda puntata nascesse. Ce n'è stato un lavorone impressionante.
3: Gli allevamenti inquinano più di ogni altra cosa.
0: Ci siamo subito trovati con Sabrina Giannini. Era super veloce, un programma con un ritmo incessante, scandito da musiche molto ritmate. Una bella esperienza quella, molto bella, perché era un giornalismo clippato, non so come dire. Io sto facendo adesso L'eredità, che essendo una quotidiana che è andando in onda tutti i giorni richiede velocità, montaggio non si deve vedere perché appunto è una diretta, quindi non si deve vedere il montaggio, e questo pure è un aspetto affascinante del nostro lavoro. Meno si vede e più è fatto bene.
4: La funzione della post-produzione è quella di rendere fruibile, bello, godibile un programma che ha spesso dei contenuti invece che hanno il sex appeal di un manuale di una caldaia, no? E usando l'artificio dell'immagine o quello della musica o anche quello della grafica. Noi abbiamo una squadra di montatori che da credo oltre 10 anni è sempre la stessa ed è un requisito fondamentale, perché è un ulteriore occhio in più sul programma, non solo dal punto di vista estetico, dal punto di vista della produzione, ma anche dal punto di vista dei contenuti. Avere dei montatori che sanno perfettamente quello che gli autori vogliono dal proprio prodotto è un grandissimo vantaggio.
5: Quello che trovo stimolante a lavorare al Report è il rapporto di fiducia che c'è con gli autori. Io sto qui da alcuni anni e questo si verifica ogni volta che montiamo un pezzo, nel senso sia nella scelta delle immagini, sia nel taglio delle interviste, magari nel decidere insieme una battuta invece che un'altra.
6: Il bello qui al Report è che si è creato un modello in cui il montaggio non è l'ultima ruota del carro, ma è l'ingranaggio centrale, dove tutto ruota intorno, dal pensiero di quello che deve essere il prodotto al prodotto finito.
4: Si concepisce un'inchiesta, un prodotto, il confezionamento a monte, quando devi ancora spesso girarla. Ecco, questa sinergia è proprio il simbolo, la metafora di un grande lavoro di squadra.
6: Parlando con il videomaker, si mette su un modello. Allora possiamo pensare, guarda, mettiamo il giornalista di fronte a una vetrata e facciamo comparire in trasparenza questi dati e le fotografie dei personaggi su questa vetrata.
5: C'è stata una grossa evoluzione da quando io sono arrivato, diciamo l'importanza era data solamente al contenuto, e da quando c'è Sigfrido invece abbiamo dato molta più importanza anche all'immagine, quindi anche la forma è diventata contenuto.
6: Come quando parliamo mettiamo i punti in una frase, tra una frase e l'altra, proprio perché vogliamo sottolineare la fine del periodo, lo stesso si fa nel montaggio. Quando ha finito di parlare l'intervistato,

0: Voglio che il telespettatore metabolizzi quello che è stato detto e devo creare un qualcosa che renda possibile questo. Un'apertura musicale con delle belle immagini. E c'è un cambio di passo, perché dalla cosa tipica dell'inchiesta alla camera nascosta passo a un linguaggio più da documentario, da reportage vero e proprio. Quindi la sfida è proprio questa. Da casa a report deve sembrare un film.
1: Il miscelarsi dei due registri, sia più sporco sia più raffinato, alla fine danno un legame unitario a quello che è il lavoro finale, insomma. È come vedere un documentario su una realtà.
2: Quello che trovo bello del montaggio televisivo è che è sempre diverso. Ci sono delle regole, se tu non le conosci puoi andare incontro a degli errori che non tutti vedono, però ci sono. Se tu conosci le regole puoi infrangerle.
3: Finire il prodotto e riguardarlo e dire ah, oggi ho fatto una cosa carina, sono soddisfatta.
4: In realtà il montaggio non è nient'altro che te stesso, anche quando tu giochi con le immagini, con i suoni, con i colori.
5: Ha voglia a tagliarle.

0: Lo sport è passione, sacrificio e coraggio. È la forza di chi supera ogni limite e trasforma un sogno in realtà. Nei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, i grandi protagonisti raccontano le loro storie, ispirando le nuove generazioni con valori autentici e imprese straordinarie. Un evento unico che celebra il talento e l'orgoglio del nostro territorio. Vivi l'emozione, lasciati ispirare. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, dal 21 agosto al 3 settembre, sui canali Rai.
1: Quante cose che non sai.
2: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita, potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
3: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
4: Questo è il premio Bindi 2026.
5: Vi aspettiamo qui su questo palco.
6: Dall'anfiteatro Umberto Bindi. Premio Bindi 2026. Venerdì in seconda serata. Rai 3.

Buona domenica dal TG3 LIS. Resta alta l'allerta a Ceuta dopo le cariche della polizia marocchina contro i migranti che volevano raggiungere la frontiera. Alla fine sono quasi 300 gli arrestati ieri sul lato marocchino del confine. Un tema su cui la politica italiana continua a dividersi nel mezzo di tensioni tra Italia, Spagna, Germania e istituzioni europee. Il Viminale intanto conferma per ora resta lo stop a Schengen, ancora controlli dunque per chi arriva dalla Spagna. La guerra in Ucraina, colpita ancora da missili e droni russi, la capitale Kiev e altre città. Si contano almeno 3 morti e continua anche la controffensiva ucraina. Nelle ultime ore uno dei più ampi attacchi con droni ha bersagliato strutture nella regione di Mosca e non solo. Anche in Russia ci sono almeno 3 morti. E in Romania poi un caccia della NATO.

Stato ha abbattuto questa mattina un altro drone proveniente stavolta dai cieli della Moldavia. Secondo fonti NATO sembra trattarsi di un velivolo russo. Diventano insopportabili le disuguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Lo ha detto Papa Leone parlando in piazza a Castel Gandolfo per la preghiera dell'Angelus. Poi l'appello del Pontefice alla comunità internazionale perché cessino le ripetute violenze, ha affermato, contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e perché progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Clamoroso furto in Sicilia, a Messina, trafugate dal museo regionale quattro piccole tavole di Antonello da Messina, di valore inestimabile. I ladri potrebbero aver agito su commissione. La procura ha aperto un'inchiesta. Piogge di medaglie agli europei di atletica, Diaz oro nel salto triplo e Della Valle bronzo, Riva argento nella maratona. A Zagabria agli europei di ginnastica artistica, doppietta di Manila Esposito e altri due podi. Era l'ultima notizia. Grazie e un buon pomeriggio.

0: ma può entrarci come testimone e uscire come imputato.
1: Ritorno a Buenos Aires, al cinema.
2: Mi permette di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento. Perché a volte, sa, nella vita basta un attimo di disattenzione. E quell'attimo può essere fatale.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. Maestro concertatore, Ermal Meta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta. Sabato 21 e 20, Rai 3 e Rai Radio 2.
2: A 10 anni dal sisma sono tornato da Amatrice e a Norcia, con gli stessi perché. Quando si parla dei terremoti non è questione di se, ma di quando.
3: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Eccezionalmente, venerdì alle 21.20, Rai 3.
4: Amelia, un piccolo comune dell'Umbria nella provincia di Terni, si erge su una collina a sud della catena subappenninica dei Monti Amerini. La sua storia ha origini antichissime. Secondo la mitologia, venne fondata dal re Ameroe. Il segno della sua età è rappresentato dalla cinta muraria che l'abbraccia per circa 2 chilometri. Le antiche mura sono costituite da massi di grandi dimensioni e messi in opera senza l'ausilio di malta cementizia. Oggi, dai giardini sovrastanti, anziani e curiosi si affacciano ad incontrare gli sguardi dei visitatori al sole delle prime giornate di primavera. A pochi chilometri dal centro storico, il traffico e il rumore lasciano spazio al paesaggio e alla vita di un tempo.

Arroccato su di un piccolo colle, da sempre posto a guardia della via Merina, troviamo il borgo di Collicello. Gli appena 36 abitanti che oggi ospita Collicello sembrano ancora onorare il compito di cui erano stati investiti i loro avi. A guardia oggi però dell'ambiente incontaminato e delle tradizioni di un tempo.

Un vero e proprio gioiello della terra è la fava cottora, detta anche mezza fava per le sue piccole dimensioni. La fava cottora è un ecotipo locale di Quinta Faba, selezionato di generazione in generazione, che cresce solo nel territorio amerino.

Versailles. Nella stagione autunnale, alle porte del freddo inverno merino, Massimo e suo fratello si preparano alla semina. Il campo viene preparato per la semina, che si effettua a mano, proprio come facevano i loro nonni. Questa è una delle colture più adatte ad un terreno argilloso e privo di carbonato di calcio attivo, proprio come quello di Collicello. La fava cottura cresce anche in assenza di piogge e resiste ai rigidi inverni umbri.

Il curioso nome cottura sta a significare che viene cotta due volte, prima dal sole e dalla terra, che la restituiscono al coltivatore secca e dura, e poi dalle sapienti mani delle

0: Con l'arrivo della primavera, le colline e i campi tutto intorno rifulgono di un colore verde acceso e le piantine della fava cottura prendono vita nei campi. Siamo a giugno. Ormai a distanza di 8 mesi dalla semina, i baccelli cotti dal calore del sole estivo si sono aperti e si può iniziare la raccolta. Il momento migliore della giornata è al mattino presto. David, insieme a Maria Chiara e ad Alessandro, sapientemente raccolgono le piante estirpandole per intero dal terreno, con gesti dolci ma decisi. Una volta terminata la raccolta, le piante ancora intere vengono lasciate all'aria aperta per qualche giorno, in modo da permettere al sole di separare completamente le fave dai baccelli.
1: Maria Teresa sta cucinando le fave.
0: Si mettono a bagno nell'acqua fredda e si portano ad ebollizione, per poi farle riposare per una notte. Il giorno successivo si possono gustare condite appena con olio, sale, pepe e cipolla fresca, o in riduzione sotto forma di patè. Ma sicuramente la ricetta che meglio rispetta la tradizione è con il guanciale appena scottato in padella e profumato con salvia fresca, o con la cosiddetta striscia, piatto tipico che tuttora si mangia il giorno della macellazione del maiale. Finalmente Massimo può gustare il frutto così gustoso di tanto duro lavoro.
2: È veramente buona.
0: Questi, la tenacia e l'orgoglio degli abitanti di Collicello nel difendere ora come allora la propria cultura agricola.

Grazie proprio a questa terra e ai suoi abitanti, la fava cottura è giunta fino ai giorni nostri, entrando di diritto nel progetto dei presidi Slow Food.

C'è un mondo dove la natura nasconde ancora alcuni dei suoi segreti più belli. Un intaglio nella crosta terrestre tra l'Africa, l'Asia e l'Europa. Il Mediterraneo.

15.000 isole circondate da acque cristalline. Un mare profondo dove regna una fauna straordinaria. Acque così blu che attirano i visitatori da tutto il mondo. Questo mare è stato testimone della nascita di civiltà. Le prime città, i primi navigatori. Nessun altro luogo in natura è mai stato così influenzato dalla presenza dell'uomo. Come si adattano a noi? Come riescono a partorire? Ad allevare i piccoli, a crescere, a trovare un compagno, a spingersi oltre i loro limiti, a conquistare nuovi territori. Sotto attacco su tutti i fronti. Come fa questo straordinario mare a resistere a una tale pressione? Può guarire le sue ferite? Può rigenerarsi? Queste sono le incredibili storie degli esseri viventi nel Mediterraneo di oggi.

Questa è la storia di una matriarca straordinaria. Una femmina del Mediterraneo, disposta a compiere imprese miracolose per far crescere i suoi piccoli. Un gigante dai poteri straordinari. La madre Capodoglio. Sotto la superficie sta per verificarsi un incontro con un uomo che possiede anch'egli doni straordinari. Guillaume Nery è nato sulle sponde del Mediterraneo. Da bambino si è immerso nelle acque che le appartengono. Da allora è la sua compagna più cara. Grazie a lei è diventato campione mondiale di apnea in immersione libera. Oggi si dedica alla protezione di questo mare e dei suoi abitanti.

I capodogli occupano un posto molto speciale nel cuore di Guillaume. Anche loro sono campioni mondiali di immersione, ma in una categoria diversa. I super pesi massimi. Questa è una madre capodoglio, nel fiore degli anni. Ha 45 anni e ha appena dato alla luce il suo ultimo cucciolo. Un maschio di 2 mesi che la segue ovunque. Per le madri di capodoglio il vero lavoro inizia dopo il parto. Per fortuna, per aiutarla nel suo ruolo di madre, c'è una famiglia numerosa su cui può fare affidamento. I capodogli vivono in branchi e la madre è la loro matriarca. Guillaume li sta cercando. Vorrebbe mostrarci un momento della loro vita. Capire le minacce che affrontano. Li sente. Eccola, è la matriarca.

sta dormendo. Ma solo un occhio alla volta. Metà del suo cervello è sempre sveglio. Il suo respiro, a differenza del nostro, è un'azione cosciente. Non deve mai perderne il controllo. Una siesta di mezz'ora. Dopodiché la vita continua. Guillaume è arrivato molto vicino. Gli adulti sono preoccupati. Direzionano i loro segnali verso il suo corpo. Lo bombardano di suoni. Lo scansionano. Stanno cercando di capire le sue intenzioni. Il branco lo ha accettato. La matriarca non è più accompagnata dal cucciolo. Si sta preparando ad immergersi. Guillaume vuole seguirla nel suo mondo. Riesce a trattenere il respiro per diversi minuti. Lui riempie i polmoni. Lei svuota completamente i suoi. Si dirigono verso gli abissi. Dieci metri. Guillaume decomprime. 30 metri. I suoi polmoni si restringono, ma non quelli della matriarca, che ha immagazzinato ossigeno nei muscoli. 50 metri. È impossibile seguirla. Va troppo veloce. 80 metri. Free fall. Caduta libera. La frequenza cardiaca rallenta. Non è un problema per lei.

100 metri. La pressione è alta. L'azoto si concentra nel sangue. Guillaume è arrivato al massimo della sua potenzialità. Andare più in profondità potrebbe essergli fatale. Basta così. La matriarca continua la discesa. Ha un obiettivo chiaro. Va a caccia di calamari giganti che vivono a 1000 metri di profondità. Guillaume Nery sarà anche il campione del mondo, ma non può competere con lei. Mentre la madre caccia, il piccolo non è rimasto solo. È nella nursery. Prima di immergersi in profondità, la madre lo ha affidato a una delle zie. Che non lo perderebbe mai di vista. E il fenomeno sorprendente è che lei può produrre il latte. Non lo sta allattando la madre, lo sta allattando la zia.

Il cucciolo ha in realtà diverse tate. Tutte le madri del branco sono in grado di sostituirsi a vicenda. Questa incredibile solidarietà tra femmine è un comportamento molto raro nel mondo animale. È stato osservato solo negli elefanti, in alcuni canidi e in certi primati. Le madri di Capodoglio sono capaci di sforzi incredibili per proteggere la vita dei loro piccoli. Ma c'è una madre nel Mediterraneo che è pronta a fare sacrifici ancora più estremi. Il polpo madre. Otto braccia, tre cuori e nove cervelli. Questa femmina si è accoppiata con un maschio qualche settimana fa. Ora è pronta per la più grande sfida della sua vita. In una tana che solo lei conosce, depone le uova, nascoste da occhi indiscreti. Ha disposto dei grappoli intorno a lei. 300.000 fragili e vulnerabili uova. La più grande minaccia che affrontano è la mancanza di ossigeno. Perciò dedica tutte le sue energie a rinfrescare l'acqua della tana. Spara acqua con il suo sifone e muove i suoi tentacoli senza mai fermarsi. Inspira ed espira. Le arieggia e le accarezza.

Non mangia più. Non dorme più. In ognuna delle sue piccole uova, il miracolo della vita è in atto. Pompa l'acqua più e più volte. Rimane con loro fino alla fine.

Quando finalmente le uova si schiudono, la madre polpo ha perso metà del suo peso corporeo. Non le rimane più nulla. I piccoli se ne vanno. Come esploratori in miniatura si uniscono alle masse che vivono nel plancton. Le correnti li porteranno lontano dalla madre, in un grande viaggio verso l'ignoto. Con un ultimo sforzo, la madre polpo esce dal suo nascondiglio. Dopo un'esistenza di un anno e mezzo, il suo dovere è compiuto e si lascia andare. Come tutte le madri polpo del Mediterraneo.

dove viene questo suono stridente? Stanno soffrendo. Il frastuono risuona così forte nei loro crani.

Sta cercando nelle profondità la presenza di idrocarburi. Usano le esplosioni per determinare cosa ci sia sotto il fondo del mare. I capodogli vedono sott'acqua grazie alle loro orecchie. In questo caos sonoro sono ciechi. Il cucciolo sta cercando la madre. Ha perso le sue tate. È in preda al panico. Tutti cercano di andare più in profondità, sperando di sfuggire al rumore. Ma è inutile. A 1000 metri di profondità, la madre ha sentito le esplosioni. Interrompe la caccia e torna in superficie. Il piccolo non può perdere conoscenza, potrebbe affondare. Eccola. La madre è tornata. La sua presenza rassicura anche il branco. Vengono a toccarla, uno dopo l'altro. Andrà tutto bene. Il piccolo capodoglio è ora circondato da tutte le sue madri adottive. Ha bisogno di calmarsi. Ora è il momento delle coccole. I capodogli passano una quantità infinita di tempo a strofinarsi l'uno con l'altro. Si scambiano tenerezze, calore, carezze, solo per la gioia di farlo.

Le madri capodoglio portano i piccoli nella pancia per 11 mesi. Li allattano per 6 mesi e poi insegnano loro le regole della solidarietà nella società dei capodogli. E ora devono preparare i piccoli ad affrontare una nuova minaccia, l'inquinamento acustico. Le qualità collettive di questi giganti gentili sono stupefacenti. Grazie al loro senso di cooperazione, 2000 capodogli continuano a prosperare nel Mediterraneo. Ma non tutti possono contare su una madre che li protegga. È settembre sulle coste della Grecia. Nel punto esatto in cui la tartaruga ha deposto le uova 8 settimane fa,

Stanotte ha inizio una grande avventura. Un cucciolo di tartaruga caretta deve raggiungere il mare prima dell'alba. Deve scalare decine di dune e attraversare un deserto senza essere avvistato.

È la luna piena a guidare i cuccioli verso la salvezza. Per trovare il mare, deve seguire il riflesso della luna sull'acqua. Ma altre fonti di luce lo attirano nella direzione sbagliata. Il piccolo è disorientato. Va dritto verso il pericolo. Sorvegliano questa spiaggia da mesi e hanno localizzato tutti i nidi di tartaruga. La loro missione stanotte è proteggere i piccoli. Dopo 2 mesi di incubazione, escono di notte, quando la temperatura è più bassa. Questa gabbia impedisce loro di vagare fuori rotta. Li aiutano a trovare la strada verso il mare. Ma è essenziale che gli ultimi metri verso l'acqua li facciano da soli, per allenare i muscoli delle pinne. Altrimenti annegheranno. Ma qualche schiusa è sfuggita alla loro attenzione. Il primo era solo l'esploratore. I suoi fratelli e sorelle lo stanno seguendo passo passo. E cadono tutti nella stessa trappola.

0: A causa delle fonti di luce artificiale, molti piccoli finiscono per essere mangiati o seccati dal sole. Per fortuna, lasciano delle tracce.
1: Kira, we've gone to the back of the beach.

I piccoli stanno memorizzando questo punto esatto della Terra. Tra 25 anni riusciranno a tornare in questo punto esatto della spiaggia. Ora si dirigono verso il mare, ma pochissimi di loro ce la faranno. Solo un cucciolo su 1000 raggiunge l'età adulta. Grazie ai volontari di Archelon, qualche tartaruga in più sopravviverà, viaggerà e tornerà qui per continuare lo straordinario ciclo di vita delle tartarughe. I progetti per la salvaguardia delle tartarughe stanno dando buoni risultati, ma non tutte le specie sono così fortunate. Un altro animale ha bisogno del nostro aiuto. Questo lord, un tempo, regnava su tutto il Mediterraneo. L'aquila di mare coda bianca, chiamata anche aquila grigia.

Questo maschio e questa femmina si incontrarono 20 anni fa e crearono una coppia. Insieme hanno affrontato le sfide della vita, senza mai separarsi.

Il loro territorio era nelle Cicladi, sopra le coste del mare Egeo. Ma mentre si stavano preparando ad avere dei pulcini, un episodio drammatico sconvolse le loro vite.

Questi cavi elettrici sono fatali per i grandi rapaci. L'apertura alare li rende vulnerabili, perché le loro ali possono toccare due cavi nello stesso momento. All'inizio, Coda Bianca non capì. Forse pensò che la sua compagna stesse dormendo. Le aquile sentono un vero e proprio legame l'una con l'altra. Soffrono molto se perdono il loro compagno. Coda Bianca rimase con lei fino a tarda notte. Dopo aver vissuto in coppia per 20 anni, si ritrovò da solo.

Le aquile non sopportano la solitudine. L'istinto le obbliga a vivere in coppia. Dopo diversi giorni, Coda Bianca si mise in cerca di una nuova compagna, ma dove poteva trovare i suoi simili? Continuò la sua esplorazione ogni giorno un po' di più, senza fermarsi, senza mangiare.

Un tempo le aquile di mare popolavano tutto il Mediterraneo, ma furono cacciate. Fino all'estinzione. I pescatori le consideravano rivali, come una piaga. Anche se mangiano solo 300 grammi di pesce al giorno. Soltanto una manciata di loro è sopravvissuta in Grecia. Il viaggio di Coda Bianca lo portò sulle scogliere di Amorgos. Niente aquile. Solo corvi. Coda Bianca ha trovato il loro nido. Ha catturato uno dei loro pulcini. Ai corvi non piacciono le aquile. Il motivo è chiaro. Coda Bianca sorvolò le Cicladi per settimane senza mai incontrare un'altra aquila. E poi ritornò nel suo territorio. Non sapeva dove altro cercare. Potrebbe essere l'ultimo della sua specie. Sono rimaste solo 6 coppie in tutto il Mediterraneo. L'uomo verrà in aiuto delle aquile di mare o le lascerà scomparire dal Mediterraneo. Tutt'altro che minacciata, invece, è una specie che non solo ha tratto profitto dalla presenza dell'uomo, ma lo ha anche messo al lavoro in tutto il Mediterraneo. È una pianta che ha conquistato il cuore degli uomini. La vite. 8.000 anni fa, la vite era una piccola pianta rampicante che cresceva naturalmente. Si trovava solo sulle montagne del Caucaso, ma grazie all'uomo si è diffusa ovunque, a ovest in Africa, a nord in Turchia e poi in Europa, su tutte le coste del Mediterraneo. Diventando la più celebre delle piante. Per lei gli uomini fanno grandi sacrifici. Si prendono cura dei suoi frutti come se fossero i loro figli. Le dedicano tutta l'attenzione, il loro tempo, il loro sudore.

Questi vigneti sono arroccati sopra la costa ligure, nel nord Italia, in un'area chiamata Cinque Terre. Cinque paesi creati per prendersi cura delle vigne. In questa regione dal terreno sassoso e dai pendii ripidi poco adatti all'agricoltura, la vite era l'unica coltura in grado di mettere radici. Ma per poter prosperare, aveva bisogno che gli uomini terrazzassero i pendii e costruissero dei muri per impedire alla terra di slittare nel mare. I vigneti hanno ridisegnato il paesaggio. Le viti amano il clima mediterraneo, ma temono le tempeste di settembre. Il momento in cui i loro frutti sono più vulnerabili. La grandine è il loro peggior nemico. Può distruggere i grappoli, scoprire le radici o, peggio ancora, strapparle dalla terra.

Il terreno è così secco che non riesce ad assorbire l'acqua che cade dal cielo. Se si formano dei torrenti, spazzeranno via ogni cosa sul loro cammino.

hanno resistito al diluvio. Come sarebbero le colline senza la vite? Le sue radici tengono la terra e salvano le scogliere dall'erosione. Protegge i villaggi dagli smottamenti. Nutre la gente con i suoi frutti. È la regina di questo luogo e l'uomo è il suo servo. Il suo potere è in questo infuso.

Per migliaia di anni ha riunito uomini e donne di tutte le culture del Mediterraneo. Qualcun altro ha beneficiato della presenza dell'uomo, ma questa volta senza il suo consenso. È una meraviglia dell'evoluzione. Una ballerina aggraziata. Sembra così fragile e delicata. Ma la medusa è una grande conquistatrice che si adatta ad ogni cosa e soprattutto a noi. Il riscaldamento globale. Lei ama l'acqua calda. L'acidificazione degli oceani. Non le importa, non è il guscio. Ne ha passate di peggio. I disastri che hanno spazzato via i dinosauri. Il prosciugamento del Mediterraneo. Le brutali ere glaciali. È sopravvissuta a tutte le estinzioni di massa. Vive con le correnti ed è riuscita a volgere l'attività umana a suo vantaggio. Depone le uova su rifiuti di plastica e li usa per riprodursi. Attacca i suoi piccoli agli scafi delle navi e si diffonde in nuovi territori. Ha 500 milioni di anni e sembra perfettamente adatta al XXI secolo. Coda Bianca era ancora alla ricerca dei suoi simili. Aveva percorso grandi distanze senza imbattersi in altre aquile. Cosa si prova ad essere l'ultimo della propria specie? Quando non si sente nemmeno un richiamo familiare. Le aquile hanno un comportamento specifico che le aiuta a incontrare gli altri. Quando lasciano il nido dei genitori, gli adolescenti fanno grandi viaggi. Possono viaggiare incredibilmente lontano per incontrare potenziali partner. Il destino ha voluto che uno di questi viaggiatori passasse per il territorio di Coda Bianca. Accadde alla fine dell'estate. Quel giorno, Coda Bianca era impegnato nella sua attività preferita, la pesca.

non la vide nemmeno arrivare. Di nuovo lei voleva il bottino tutto per sé. Questa volta non glielo avrebbe permesso.

ma tra le aquile di mare le femmine sono più grandi dei maschi. Lei non pensava certo a condividere il pasto. Coda Bianca non aveva scelta. Si fece da parte e tornò a casa.

Ma lei lo seguì. Che cosa voleva? Era una femmina di 4 anni. L'età della pubertà delle aquile. Ma era ancora immatura. L'accoppiamento era fuori questione. Era troppo giovane per lui. Se ne andò alla velocità con cui era arrivata. E lui si ritrovò di nuovo solo. Coda Bianca ricordava la femmina con cui aveva condiviso la sua vita. Gli uccelli ricordano il loro passato.

Quando lei tornò, era diventata matura. E questo cambiò tutto. Lei lo aveva scelto, il suo nuovo compagno, la fine della solitudine. Ma c'era una condizione. Quando le aquile maturano, tornano al luogo di nascita per riprodursi. Una bella mattina la giovane femmina decise di partire. Lui la seguì. Oltre i mari che mai aveva attraversato. Per settimane e settimane. Lei lo portò nel luogo in cui voleva stabilirsi. In una valle incontaminata. A pochi chilometri da dove era nata.

Coda Bianca non tornò mai più nelle Cicladi. Le grandi aquile di mare prosperano oggi nell'Europa del Nord, ma stanno scomparendo dal Mediterraneo. Questa storia racconta le sfide di una specie sorprendente a cui non abbiamo prestato attenzione. Ci siamo occupati delle tartarughe, dei tonni e dei grandi mammiferi marini, ma le aquile di mare sono state alquanto trascurate. Raccontando questa storia, speriamo di aver dato loro un piccolo aiuto. È in corso un progetto di reintroduzione. Famiglie di giovani aquile allevate in cattività saranno gradualmente trasferite nelle valli che portano al mare. Se ci prendiamo cura di loro, le aquile di mare un giorno popoleranno di nuovo le rive del Mediterraneo. Oggi abbiamo scoperto la fragilità del Mediterraneo e la necessità di prendersene cura. Ovunque stanno emergendo nuove iniziative per proteggere la vita. Le avventure di coloro che abitano questo mare unico sono tutt'altro che finite. Come riescono a raggiungere l'età adulta? A spiccare il primo volo. Saltare nell'ignoto. Spingersi oltre i loro limiti. E a trovare un compagno.

0: con Domenico Iannacone. Che ci faccio qui? Questa sera 21:20, Rai 3.
1: Anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
2: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
1: Vi aspettiamo.
2: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro estate, giovedì alle 21:15 su Rai 3.
3: Un giorno in pretura non si ferma. Passeremo l'agosto ancora con voi, con delle puntate calde.
4: Un giorno in pretura calde. Mercoledì 21:15, Rai 3.

0: Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Prosecco Valdobbiadene a 3,99€, filetto di salmone a 7,49€, bresaola della Valtellina IGP a 2,79€ e taglierami ricaricabile a 49€. Lidl, vale davvero!
3: Su oggi c'è Giorgia Meloni, come non l'avete mai vista, al mare con sua figlia Ginevra. E in più l'orologio, pratico, elegante, in tre colori, per lei e per lui. In edicola solo con oggi.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
6: Stracchino Nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene. Solo con ingredienti naturali. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
7: Di più, la cucina e i piatti dell'estate.
8: Di più,
7: con due mazzi di carte Modiano.
8: Di più,
7: Argentero, la moglie è di nuovo incinta.
8: Di più,
7: De Filippi, Stefano è come un figlio.
8: Di più,
7: Bova e il bacio di Beatrice. Di più con la cucina o con le carte Modiano.
9: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
10: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
11: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
12: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
13: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
14: Boom, quand notre cœur fait boom.
15: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
16: Questo ristorante è bellissimo.
17: Unico, direi.
16: E da cosa lo capisci? Dal menù?
17: Acqua.
18: Dal servizio?
17: Acqua.
16: Dalla carta dei vini?
17: Acqua. Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acque di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.

0: Stazioni affollate e bollino rosso in autostrada nella domenica di esodo e contro esodo. Si conferma un weekend di Ferragosto dai grandi numeri per il turismo. Turismo in difficoltà invece a Pozzuoli, prenotazioni più che dimezzate dopo la scossa del 31 luglio. Confesercenti chiede interventi immediati. Da 400 anni a Foglianise i carri di grano in onore di San Rocco. Quest'anno ricostruiti in paglia i monumenti più belli delle capitali europee. Buon pomeriggio e buona domenica dalla TGR Campania. Domenica questa che chiude il weekend di Ferragosto. Per tanti le vacanze sono agli sgoccioli, per altri stanno appena cominciando. È dunque una giornata di grandi spostamenti, non solo su strade e autostrade. Vediamo come sta andando alla stazione di Napoli Centrale, dove è in diretta Alessio Aversa.
1: Arrivi e partenze si incrociano qui alla stazione centrale di Napoli, uno dei principali snodi ferroviari del paese, con una media di circa 230.000 passaggi quotidiani. È un dato importante che si va a sommare alle oltre 600.000 presenze registrate in questo periodo ferragostano a Napoli, e da 45 giorni è attivo anche il servizio alta velocità da Napoli a Bari, che collega fino a Lecce in 5 ore, segno importante che Napoli è diventata sempre più un hub centrale ferroviario per tutto il centro-sud. Come abbiamo detto, oggi è giornata di partenze e di arrivi. Sentiamo le voci dei viaggiatori.
2: Stiamo partendo.
1: Dove state andando?
2: A Bologna. Siamo stati in costiera tutta la settimana. È stato molto bello. Poi non è la prima volta che veniamo.
3: Siamo stati a Istria.

0: Ostia, bellissimo.
1: Fantastico, dei posti bellissimi. Li consiglio a tutti.
2: Abbiamo fatto un piccolo viaggetto, un paio di giorni a Ischia e adesso andiamo un po' con il Cilento.
3: Sto accompagnando mia figlia, deve andare a Padova a studiare.
4: Stiamo arrivando da Mykonos. Dovevamo arrivare a Catania, ma l'eruzione dell'Etna non ha permesso l'atterraggio a Catania, per cui abbiamo fatto un nuovo biglietto per Napoli. Il treno ci ha salvato. Grazie, meno male che c'è il treno, perché così riusciamo ad raggiungere la nostra destinazione finale senza ulteriori disagi.
5: Allora, dai binari ci spostiamo adesso sulle autostrade, perché oggi è giornata da bollino rosso, il traffico fino ad ora è sostenuto ma scorrevole, ma il controesodo è questione di ore. Prima di lasciare la linea allo studio, il servizio di Ivan Palumbo.
6: Sono le 9.30, i cartelli lungo la strada segnalano un chilometro di coda alla barriera di Mercato San Severino della 30, direzione sud. Non si andrà oltre, anzi, pian piano la situazione migliora. Niente esodo, insomma, nella giornata da bollino rosso, ma la mattina del 16 agosto c'è chi le vacanze le sta appena cominciando.
7: Praia a mare.
6: Finalmente?
7: Finalmente, dopo un anno di lavoro. Che miseria.
8: Agropoli, da amici.
6: Gira fuori porta?
8: Sì, un paio di giorni e poi si rientra.
9: Sì, ci vuole, fa molto bene in questo periodo.
6: Dove siete diretti?
7: Sapri.
6: Una vacanza di quanto tempo?
7: 15 giorni.
6: Traffico sulla strada?
10: No, perché abbiamo viaggiato di notte.
11: Per adesso poco, qua al casello un macello.
6: Al centro operativo autostradale della polizia, fuori grotta, il monitoraggio è H24.
12: Sì, 841, mi dai le condizioni?
13: Il centro traffico sostenuto.
6: Occhi sui monitor, il traffico è scorrevole in quasi tutte le direttrici. Stasera il primo possibile controesodo. Il rientro alla vita quotidiana, spesso frenetica, potrebbe essere rallentato dal numero di auto in circolazione.
14: Il femminicidio di Sant'Angelo a Cupolo, investigatori al lavoro per ricostruire il movente che ha spinto il 75enne Faustino Cardillo a uccidere la moglie sua coetanea. Gianluca De Martino.
15: È stato dimesso e trasferito nel carcere di Benevento l'uomo di 75 anni che ieri ha ucciso a coltellate la moglie coetanea e poi ha tentato il suicidio con la stessa arma. Faustino Cardillo, pensionato, ex dipendente di un'azienda dolciaria, è accusato di femminicidio. Nel giorno di Ferragosto, in una villetta di Sant'Angelo a Cupolo, ha colpito più volte la moglie Maria D'Alessandro, chiamando poi lui stesso i carabinieri. Si indaga sul movente cercando di raccogliere le testimonianze di vicini di casa e familiari. La coppia aveva due figli che non erano in casa al momento della tragedia.
16: Una famiglia unita che conoscevo benissimo, una famiglia che prendeva decisioni insieme.
15: Inspiegabili i motivi del gesto, secondo chi conosceva Faustino, descritto come un uomo mite, amante dell'agricoltura e degli ulivi che circondavano la villetta. Da qualche settimana, tuttavia, aveva accusato problemi psicologici, tanto da farsi visitare da uno specialista.
16: Era un podista, una persona che è attiva sul territorio, che a conoscenza mia non aveva alcun problema di questo genere.
15: L'interrogatorio, che potrebbe svolgersi in carcere già nella giornata di domani, chiarirà i punti ancora oscuri del delitto.
14: Nei Campi Flegrei, adesso, dove restano più di 3.300 gli sfollati e dove il bradisismo ha fatto danni anche al commercio e al turismo, gli operatori chiedono interventi immediati. Per le ultime andiamo dall'inviata Francesca Coppola.
2: Sì, alle mie spalle uno scorcio di resilienza con bagnanti che continuano a scegliere Pozzuoli, ma è di netto calo di presenze. Il trend per ristoranti ed alberghi, le associazioni di categorie parlano di meno 70% per la seconda metà di agosto. È evidente che il terremoto del 31 luglio ha lasciato una scia di difficoltà all'economia puteolana, in particolare alla ricezione turistica. Sentiamo le richieste delle categorie e poi la linea a voi. Cosa chiede Confesercenti?
17: Chiediamo sicuramente un intervento immediato a sostegno delle imprese. Chiaramente, se possiamo, bisogna ragionare su due linee direttive, che sono quello dell'intervento immediato e quello di una legge quadro che per gli anni futuri possa tutelare bene i Campi Flegrei.
18: Dopo il sisma del 31 luglio abbiamo avuto un calo delle presenze di circa il 30-40%. L'elemento ovviamente un po' più preoccupante, quanto analizzando lo stesso periodo temporale l'anno scorso, abbiamo riscontrato che c'è un calo delle room night vendute, quindi delle prenotazioni, di circa il 60-70%. Abbiamo chiesto la sospensione dei tributi locali al sindaco di Pozzuoli, provvedimento già in itinere e al governo centrale abbiamo chiesto la sospensione dei mutui, finanziamenti, leasing e soprattutto anche un contributo a fondo perduto che tenga conto ovviamente dei cali di fatturato.
14: A Torre del Greco i carabinieri hanno arrestato per evasione un 29enne già agli arresti domiciliari. L'uomo si era allontanato da casa per partecipare a una funzione religiosa. A mettere i carabinieri sulle sue tracce l'alert inviato dal braccialetto elettronico. Voltiamo pagina, a Foglianese si rinnova il tradizionale appuntamento con la festa del grano. L'inviato Rino Genovese.
0: È una delle manifestazioni più spettacolari d'Italia, secondo il The Guardian, seconda per bellezza solo al Palio di Siena, la sfilata dei carri di grano di Foglianese. Da anni i maestri foglianesari ricostruiscono in paglia i monumenti più belli del mondo, delle vere opere d'arte. Quest'anno il tema è i monumenti delle capitali europee. Guardate l'imponenza della facciata della cattedrale di Notre Dame, completamente ricostruita in paglia. Origini risalenti ai riti pagani per i buoni raccolti, ma da circa 400 anni ogni 16 agosto la sfilata si svolge in onore di San Rocco.
19: Nel messaggio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto che questa è una festa importantissimo, una festa della resilienza, una festa che consente a tutti i giovani di lavorare e di evitare lo spopolamento delle aree interne.
14: Altra tradizione ultracentenaria è quella del Palio della Stuzza a Santa Maria di Castellabate, ce ne parla Andrea Siano.
20: Francesco Federico sale ancora una volta sul gradino più alto del podio della Stuzza, lo storico palio di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno, oggi patrimonio culturale immateriale della Campania.
21: L'importante è che ci divertiamo perché siamo un gruppo di amici con voglia e tanta passione e tradizione di continuare a portare avanti questa Stuzza.
20: 125 edizioni, 125 vigilie di Ferragosto sulla scogliera del lungomare Perrotti, ricercando equilibrio e stabilità per percorrere l'intero pennone, regalando spettacolo ed emozioni a residenti e turisti. Come da tradizione, i partecipanti si sono sfidati nella prova del palo di legno a picco sul mare, inclinato e reso scivoloso dal grasso. Obiettivo: conquistare le bandierine poste all'estremità. 24 i partecipanti all'evento che, come ricorda Giuseppe Villani, presidente dell'associazione Cilentani Doc, continua a custodire e tramandare la memoria marinara di Castellabate.
22: Anche quest'anno è stato un grandissimo successo come tutti gli anni, ma la Stuzza è di tutti, la Stuzza siamo noi, diciamo, che da tanti anni la portiamo avanti.
14: Ora il calcio con Giovanni Messina.
23: Accordo raggiunto, dovrebbe essere questione di ore l'ufficialità per il passaggio dal Chelsea al Napoli di Badiashile. Muscoli, altezza e tecnica per puntellare la retroguardia partenopea. Nel pomeriggio mister Allegri e i calciatori si ritroveranno nel centro sportivo di Castel Volturno per riprendere la preparazione dopo la pausa di Ferragosto in vista dell'esordio in campionato sabato a Marassi col Genoa alle 20:45. Coppa Italia, alle 18 la Juve Stabia dovrà vedersela in trasferta con il Frosinone neopromosso in A. In Serie C brinda al passaggio del turno di Coppa la Scafatese che sbanca la Rechi. Una batosta per la Salernitana di Cosmi, servono rinforzi. In gol Palmieri, poi arriva il raddoppio di D'Ambros, di Ashik il gol Granata. Fanno festa i tanti tifosi della Scafatese in curva nord con il patron romano in testa. Al prossimo turno di Coppa i canarini affronteranno il Campobasso che ha battuto 2-0 la Cavese al Molinari. L'1-0 porta la firma di Cristallo, il raddoppio lo realizza Prado.
14: Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e una buona giornata.
24: 3:36, la prima scossa magnitudo 6.0. Il terremoto squarcia il centro Italia. 299 morti. 10 anni dopo, le testimonianze tra memoria e voglia di rinascita. Un viaggio tra scuole, borghi, ritorno del turismo, cantieri, case da ricostruire, storie di coraggio e resilienza. Lo speciale TGR, appuntamento lunedì 24 agosto alle 18:25, Rai 3.
25: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
26: Sulla Campania, locale instabilità. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo sereno con temporanei annuvolamenti specie nel pomeriggio ma senza fenomeni associati. sulla

Pennino Campano, residue precipitazioni fino al tramonto con successive aperture su tutto il settore. Sul Salernitano, rovesci e fenomeni temporaleschi pomeridiani con nubi in dissolvimento dalla sera e foschie notturne. Periodo ancora caldo con le temperature che risulteranno pressoché stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione sarà debole e variabile a regime di brezza lungo le coste. Mare poco mosso.

0: Io lo amo.
1: Ah.
0: È bellissimo.
2: E poi è in offerta.
3: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
2: Ora o mai più.
3: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
4: Iperceramica.
5: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo. Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €.
7: Questo ristorante è bellissimo.
8: Unico, direi.
7: E da cosa lo capisci? Dal menù?
8: Acqua.
9: Dal servizio?
8: Acqua.
7: Dalla carta dei vini?
8: Acqua.
10: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
11: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
12: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
13: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
14: Hanno azzeccato la tattica.
13: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
14: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
13: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
14: Ecco come si vince da campioni.
13: Hotel Trivago.

Notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, esplosioni nella capitale e vittime tra i civili, massiccio attacco di Kiev sull'area di Mosca, almeno 6 morti, caccia spagnolo abbatte un drone nei cieli della Romania. A Ceuta resta alta l'allerta dopo che il Marocco ha bloccato centinaia di migranti diretti verso il confine. Il Viminale conferma lo stop a Schengen, ancora controlli per chi arriva dalla Spagna. L'attentato a Sicrido Ranucci, legali di La Vitola presentano ricorso al riesame, chiedono un nuovo interrogatorio, presto riascoltati 4 accusati di essere gli esecutori materiali. Furto clamoroso in Sicilia, rubate 4 tavole di Antonello da Messina dal museo regionale della città, forse i ladri hanno agito su commissione, aperta un'inchiesta. Pioggia di medaglie europee per gli azzurri dell'Atletica, l'oro con record di Andy Diaz nel salto triplo, il bronzo di Della Valle, doppio argento nella maratona per Riva e la squadra femminile. Buongiorno dal TG3. Dunque, nuove vittime nel conflitto russo-ucraino. È stata un'altra notte di bombardamenti ai danni del paese invaso da Mosca, che ha a sua volta contrattaccato con centinaia di droni, e un caccia della NATO ha poi abbattuto un velivolo senza pilota sconfitto.

0: finato in Romania sarebbe di provenienza russa. Allora andiamo dall'inviato RAI in Ucraina, Daniele Lorenzetti.
1: Eh sì, questo a Kiev era un mercato di libri antichi e rari, anche per bambini ne restano soltanto i resti inceneriti. È uno degli effetti del pesantissimo attacco lanciato dalla Russia la notte scorsa con missili balistici non solo sulla capitale ma anche su altre zone come Kryvyi Rih, dove è stata colpita una acciaieria, la più grande del paese, che ha dovuto sospendere temporaneamente l'attività. Il bilancio è cresciuto col passare delle ore, anche perché si sono aggiunti anche vittime da parte di attacchi con i droni. Si parla ora di almeno 5 vittime nel paese, sono 13 le regioni ucraine attaccate solo nell'ultima settimana, ha detto Zelensky, che ha ripetuto la Russia deve essere fermata. Ma come dicevate, anche gli ucraini nella notte appena passata hanno lanciato ondate di centinaia e centinaia di droni, la Russia parla di più di 800 droni contro il territorio russo, le vittime maggiori nella località di Rostov, dove si parla di 5 morti. E tutto questo mentre un caso è scoppiato per lo sconfinamento di un drone nello spazio aereo della Romania vicino al confine con l'Ucraina e la Moldova, è intervenuto un caccia NATO spagnolo che l'ha abbattuto. Dalle prime analisi sembra che il drone fosse russo. È tutto per ora qui da Kiev, ti restituisco la linea.
0: Siamo Chiesa in un mondo tormentato che cerca la pace, lo ha detto Papa Leone all'Angelus da Castel Gandolfo, poi l'appello perché si fermino le continue violenze in Cisgiordania. Sentiamo le sue parole.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
0: E appunto continuiamo a parlare dell'assedio dei coloni israeliani alle famiglie palestinesi. L'esercito di Tel Aviv non interviene per disperdere gli estremisti intenzionati a occupare altri territori e intanto prosegue l'offensiva israeliana in Libano. Facciamo il punto con Lucia Sgueglia.
3: Un convoglio delle Nazioni Unite con a bordo cibo e rifornimenti raggiunge il villaggio palestinese di Qusra nel tentativo di rompere l'assedio dei coloni israeliani, mentre l'IDF manda rinforzi. Le famiglie palestinesi ancora intrappolate dentro le loro case ormai da 8 giorni senza elettricità. Le mostra l'inviata di Al Jazeera Nour Odeh. Ci sono anche 2 bambine di 2 e 4 anni. Altre famiglie sono state costrette ad andarsene, una delle loro case in cima alla collina occupata dai soldati israeliani, che hanno fatto ben poco per sfrattare i coloni col loro insediamento illegale. Eccoli ancora ieri familiarizzare con loro. E un escavatore mandato da Ramallah a riparare le tubature è stato attaccato dai coloni, l'autista costretto a fuggire. Succede da tempo in tutta la Cisgiordania occupata, ma qui uno dei proprietari è cittadino americano, su Qusra, l'attenzione del mondo. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro il Libano, mentre l'IDF annuncia di aver ucciso un altro comandante di Hezbollah. Ieri, raid su presunti obiettivi delle milizie hanno ucciso almeno 11 persone, anche bambini. Resta tesa la situazione anche in Iran. Da Teheran, il comandante dell'esercito, Khatami, annuncia una taglia sui soldati americani. $30,000 a chiunque uccida o catturi uno di loro.
0: Sono già almeno 53 le vittime del terremoto di ieri in Indonesia orientale. Dopo la scossa di magnitudo 7.7, centinaia sono state le repliche. Circa 700 gli italiani presenti nella zona. L'ambasciata italiana è al lavoro per assistere i connazionali che in queste ore vogliono lasciare la regione. Gli aeroporti sono operativi, dice la Farnesina, ma scarseggiano i voli. E l'attenzione europea resta ancora puntata su Ceuta, il territorio spagnolo in Marocco. Non c'è stato il temuto nuovo esodo, ma la polizia marocchina stavolta è intervenuta, a differenza di luglio, per fermare gruppi di migranti che si avvicinavano al confine. Sentiamo l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
4: Non fanno resistenza, eseguono in silenzio gli ordini della polizia, mentre ancora continuano a sperare. Voglio entrare in Europa perché il mio paese, il Sudan, è dilaniato dall'insicurezza e dalle difficoltà. Sono quasi 300 i migranti, in gran parte subsahariani, fermati ieri dalla polizia del Marocco a 3 km dalla frontiera di Ceuta. Con loro anche 60 marocchini che avrebbero istigato alla migrazione irregolare. Rabat e Madrid si preparavano da tempo, con i continui messaggi sui social che indicavano il 15 agosto come il momento di una nuova ondata. Non è successo, ma non basta per Ceuta. I medici della città hanno

0: Colto così stamattina la ministra spagnola della salute, Monica Garcia. È incredibile che proprio lei, che dovrebbe rappresentarci, non mostri rispetto nei confronti di chi, come noi, si occupa della medicina d'urgenza, si deve dimettere. Quello che denunciano ormai da giorni è la mancanza di condizioni igieniche, soprattutto nell'accampamento della spiaggia di El Trampolino, dove si teme possono scoppiare epidemie. È già stato segnalato un focolaio di gastroenterite e poi casi di scabbia e tubercolosi. Il presidente dell'enclave, Vivas, chiede misure straordinarie. La gente sta morendo qui, dice Mohamed, arrivato dal Marocco. Non abbiamo né acqua né cibo, ci sono persone malate, alcuni hanno arti fratturati. Non sappiamo quanto riusciremo a sopravvivere.
1: E a Ceuta guarda con grande attenzione anche il governo italiano, che non ha revocato la sospensione di Schengen con la Spagna, ma anche sul fronte dei rapporti con Berlino ci potrebbero essere novità già nelle prossime ore. Allora, gli aggiornamenti in diretta con Mario Franco Cao.
2: Ferragosto è passato, ma resta, come dicevi, la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, con Madrid, che come si sa ha replicato ripristinando i controlli fino al 7 settembre. Evidentemente, come annunciato dai ministri Tajani e Piantedosi, non si ritiene che siano finiti i pericoli per la sicurezza legati alla situazione a Ceuta. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. E domani potrebbe acuirsi anche la contesa con la Germania, se Berlino, come previsto, comincerà a rimandare indietro i primi dublinanti, gli immigrati arrivati dall'Italia. Si è lavorato e si lavora ancora per cercare un accordo che eviti ulteriori misure di ritorsione, tra quelle possibili il blocco di questi migranti nei nostri aeroporti. Il governo mantiene la linea dura, che viene contestata dalle opposizioni, che dicono così si indebolisce l'Europa, e propaganda che serve a nascondere le vere emergenze, dai carburanti alle bollette. Per ora è tutto.
1: Voltiamo pagina, l'inchiesta sul caso La Vitola. In attesa dei nuovi possibili interrogatori torna a parlare il legale del faccendiere. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
3: Dopo il no del GIP alla richiesta di domiciliari, Walter La Vitola non si arrende. I suoi legali già ieri hanno presentato richiesta di riesame, puntando alla liberazione o all'attenuazione della misura cautelare. Presenteranno inoltre una memoria per dire che no, non ci sarebbe stato pericolo che La Vitola fuggisse dopo l'allontanamento del fedelissimo Tavares. GIP e PM ritengono la confessione di La Vitola inverosimile o quantomeno parziale. Il difensore però contesta: smonteremo questa convinzione.
4: Ha avvisato gli inquirenti dei suoi movimenti, che pericolo di fuga, sarebbe scappato, ha avuto un mese di tempo, no, dall'8 luglio al 10 agosto, su un inquinamento probatorio, e lui ha confessato, ma che inquinamento.
3: L'ex direttore dell'Avanti sarebbe anche disponibile a farsi interrogare al di fuori del riesame dai PM per chiarire meglio, ma è molto difficile che la procura lo chiami subito, visto che sempre nei prossimi giorni a chiedere di essere ascoltati saranno i primi quattro arrestati, gli esecutori materiali del blitz di Namitardo, a cui non è andato bene che La Vitola abbia dichiarato che la bomba non era prevista e che lui aveva ordinato solo di sparare dei colpi alla casa di Ranucci a scopo dimostrativo. Non solo, i magistrati potrebbero avere l'esigenza di riascoltare come testimone proprio la vittima, il conduttore di Report. L'avvocato di La Vitola torna a dire: dopo l'attentato forse Ranucci aveva intuito qualcosa, circostanza sempre negata dai legali del giornalista.
1: Emergono altri dettagli sul clamoroso furto di quattro tavole di Antonello da Messina, custodite nel Museo regionale della città siciliana. Vediamo con Antonella Cataldi.
5: Un furto clamoroso, quattro tavole di Antonello da Messina, tre appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo di Pietà, custodite dal MEME, il Museo Messinese. Quest'ultima asportata direttamente da una teca blindata, soltanto due di quelle appartenenti al polittico sono state già recuperate, abbandonate durante la fuga dei malviventi che, quando hanno spaccato la teca, hanno fatto scattare l'allarme, come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.
6: Sono stati ritrovati dalla polizia i due santi, San Gregorio e San Benedetto.
5: La serata di mezz'estate, la città deserta, è stata l'occasione propizia per i ladri, per eludere la sicurezza del museo, conosciuto nel mondo per i quadri di Antonello da Messina e Caravaggio. Si potrebbe trattare di un furto su commissione di mercanti d'arte. Il polittico, detto anche del Rosario, fu realizzato nel 1473 e originariamente conteneva sei tavole. Restaurato due volte nel 1842 in seguito al terremoto di Messina, nel 1912. La tavoletta bifronte di piccole dimensioni, forse riservata al culto privato, fu acquistata dalla Regione Sicilia dalla casa d'aste Christie's.
1: Due femminicidi in poche ore. Ieri una donna di 75 anni è stata uccisa a coltellate dal marito in provincia di Benevento, mentre nel Cosentino una 46enne Ornella Fora Stefano è stata picchiata con violenza e poi abbandonata davanti all'ospedale dove poi è morta. I sospetti sul compagno rintracciato al porto di Bari. Vediamo con Gabriele Carletti.
7: È stata abbandonata qui alle 3 di notte, davanti all'ospedale di Trevisacce, nel Cosentino. Sul corpo di Antonella Fora Stefano, 46 anni, i segni di una violenza inaudita, picchiata selvaggiamente, espirata poco dopo. I sospetti dei carabinieri subito rivolti al compagno, di 42 anni. È stato fermato al porto di Bari in mattinata. Si stava imbarcando per l'Albania, paese di cui è originario. Un probabile tentativo di fuga. Ora è in caserma, sotto interrogatorio. L'ipotesi è di femminicidio. Potrebbe essere stato lui a lasciare la compagna agonizzante davanti all'ospedale. Secondo la prima ricostruzione, la loro era una relazione recente, non risultano denunce pregresse. Il cognome, Fora Stefano, ad Amendolara, nel paese di Ornella, è un cognome pesante. Il padre è in carcere, in regime di 41 bis, ritenuto il capo di una cosca dell'Andrangheta, ma il delitto sarebbe maturato in un altro contesto di violenza domestica. Amendolara, il paese della strage dei braccianti di inizio giugno. La procura nelle prossime ore potrebbe disporre l'autopsia sul corpo della donna.
1: Primi rientri dalle vacanze in attesa di una tregua dal caldo. Intanto a Catania è tornato operativo l'aeroporto dopo il lungo blocco imposto dall'eruzione dell'Etna. Vediamo con Elisa D'Alto.
8: Amalfi e le sue spiagge, i suoi vicoli, meta delle vacanze dei tanti turisti che la affollano. Passato Ferragosto iniziano i primi bilanci di una stagione che vede molti stranieri, ma meno italiani, in parte scoraggiati dall'aumento dei prezzi. Qui invece siamo a Piazza dei Miracoli, a Pisa, presa d'assalto, una scelta per tutti coloro che, tra mare e montagna, preferiscono le città d'arte.
9: Il caldo chiaramente è l'unica controindicazione che tante volte frena, ma per il resto ne vale sempre la pena.
10: In una settimana non può mancare un po' di arte, insomma.
8: Per molti ancora tempo di vacanze, bollino rosso sulle autostrade per questo fine settimana che segna nuove partenze, ma anche i primi rientri.
11: Abbiamo ancora 2 orette di attesa, però non penso ci siano problemi.
8: Ed è tornata alla normalità la situazione all'aeroporto di Catania. Su 150 voli programmati, solo 4 sono stati cancellati. L'allerta per l'Etna è scesa da livello rosso ad arancione, così a Fontana Rossa è ripresa l'attività. E se in Sicilia, come in tutto il sud, è ancora piena estate, al centro-nord sono in arrivo i primi temporali.
12: Queste le piogge previste per la giornata di domani, soprattutto sulla parte più orientale della penisola, sul nord-est, ma poi anche sulla Toscana e poi via via qualche fenomeno anche al sud.
1: Gli europei di atletica a Birmingham, altri 2 argenti nella maratona dopo l'oro di ieri sera nel salto triplo di Andy Diaz per la prima volta oltre i 18 metri, bronzo per Della Valle. Vediamo con l'inviata Francesca Sancin.
13: Pietro Riva vola a prendersi la medaglia d'argento.
14: Ah, fortunatamente un grande allenatore che mi ha insegnato un po' di trucchi. Stefano Baldini, sono sempre tenuto energia per la fine, forse in maniera economica, quindi è andato tutto bene.
15: 42 chilometri di fatica per regalare all'Italia un'altra doppietta, l'argento di Pietro Riva nella maratona e di Rebecca Lonedo, Sofia Jarenciuk e Giovanna Epis nella prova squadre.
16: Puntavamo molto alla medaglia di squadra. E ce l'abbiamo fatta.
15: Ieri 7 medaglie in un giorno dal triplo, le ultime 2 oro e bronzo.
13: Sopra i 18 metri Andy!
15: L'Olimpo, anzi l'Everest, perché 18 metri per un triplista sono la montagna più alta che si possa scalare con 3 balzi. Gli uomini in grado di centrare in carriera questa misura si contano sulle punte delle dita.
17: Sapevo che potevo fare questa misura, ma una cosa è sempre dire e un'altra cosa è fare, quindi comunque sia riuscire a fare quel salto di qualità e superare la barriera di 18 metri vale tantissimo.
15: Il record del mondo di Jonathan Edwards sembra lì a portata di mano, anche perché manca meno di una spagna.
17: Non ho parlato mai con Jonathan Edwards, però una volta mi sono trovato il suo figlio e lui mi ha detto che era figlio di Jonathan Edwards. Io gli ho detto dille a tuo papà che arrivo.
15: Gran serata anche per Andrea Dalla Valle, che dopo una qualificazione in cui aveva litigato con se stesso e con la pedana è sceso in gara ispirato da un certo gimbo.
18: E la sua gara mi ha dato un bel boost, una bella carica, e oggi quando mi sono svegliato ho detto bene, oggi è il grande giorno e devo fare come lui.
1: Ci fermiamo qui, ma solo per il momento. Il TG3 torna di nuovo alle 19. Grazie per averci seguito e una buona

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Prosecco Valdobbiadene a 3,99€, filetto di salmone a 7,49€, bresaola della Valtellina IGP a 2,79€ e taglierami ricaricabile a 49€. Lidl, vale davvero!
2: Di più, la cucina e i piatti dell'estate.
3: Di più,
2: con due mazzi di carte Modiano.
3: Di più,
2: Argentero, la moglie di nuovo incinta.
3: Di più,
2: De Filippi, Stefano è come un figlio.
3: Di più,
2: Bova e il bacio di Beatrice. Di più, con la cucina o con le carte Modiano.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Che bello hotel.
6: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
5: Non hai usato Trivago.
7: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
6: Ah sì? Voglio vedere.
7: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
5: Perfino sul tuo preferito.
7: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
5: Non ha usato Trivago.
6: Non ho usato Trivago.
8: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
9: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Higimea Pro può essere un rimedio. Higimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Higimea Pro, per alleviare i disturbi del colon irritabile.
10: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
11: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
12: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
13: Come lo vedi tu?
14: In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
15: L'incubo è un materasso bollente o glaciale.
16: Tranquilli, con Per Dormire la temperatura perfetta non è più un sogno. E con i nostri wellness designer scoprite anche il comfort più adatto a voi per un riposo di qualità. Ovviamente potete personalizzare tutto, è il vostro sistema letto.
17: E con i doppi saldi, sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti.
16: Per dormire, il letto perfetto esiste.
18: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
19: Con Domenico Iannacone, che ci faccio qui, questa sera a 21:20, Rai 3.
20: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
21: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
22: E lei dove va di bello?
20: Vado dove mi lascerà lei.
23: Signore, posso aiutarlo?
20: Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
23: E lei cosa fa nella vita?
20: Suono la tromba.
22: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
24: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Final Moment. Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Venerdì 28 agosto alle 21:15. Rai 3.
25: Anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
26: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire 1000 storie e curiosità.
25: Vi aspettiamo.
26: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21:15 su Rai 3.
27: L'audiodescrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando.

0: Sì, ce l'abbiamo. Ma perché vuole leggerlo? La trama è fiacca, lo sguardo è povero, non ne vale la pena.
1: Grazie, però lo vorrei lo stesso.
0: Per favore, non perda tempo con una visione del mondo così scadente. Le consiglio io qualcosa di buono.
1: No, davvero, la ringrazio.
0: Insisto.
1: Senta, a me lo ha consigliato mia suocera, va bene? Poi, scusi, ma si faccia gli affari suoi.
0: Non mi sembra un motivo sufficiente, mi scusi.
2: Ha letto tutto, lui sa tutto. Chissà perché a 50 anni sta ancora dietro il banco dei prestiti. Devo dire che ha fatto una carriera fulminante.
1: Vabbè, questo io non lo so.
0: Allora lo vuole?
1: Veda lei.
2: E vaglielo a prendere, che ti costa, no?
0: Va bene.
2: Domani alle 11 puntuali, mi raccomando, pranzo a sacco. E panini di Paccarigia, ma roba buona. Roba italiana perché io la controllo.
0: Va bene.
2: A te ti piace il ciauscolo, il provolone, che ti piace?
0: Ma è uguale Oreste, qualsiasi cosa, anche niente.
3: Ciao Fausto.
0: Khadija, ciao.
3: Andiamo Oreste.
2: Andiamo. Per fortuna c'è il mio amico Fausto, ti ringrazio che mi accompagni sempre. Perché qui lei non vuole la signora.
3: Non è che non vuole, non posso. Domani ci becci.
2: Domani ci becci.
0: Ciao.
3: Ciao Fausto, grazie.
4: Santucci. Oreste. Come ti è nata la passione per la fotografia?
5: Buongiorno a tutti. Due parole per introdurvi a questa bella giornata di studio. Innanzitutto, perché ci troviamo qui? Che cos'è il paesaggio? Il paesaggio è... No, niente registrazioni. Odio questo.

È tempo di cominciare a salire. Ci aspettano più di 1500 chilometri per raggiungere Sapa. Ci fermiamo nel parco nazionale di Phong Nha Ke Bang, nel centro del paese, che ospita il più antico sistema di formazioni carsiche dell'Asia. Per vedere da vicino il suo volto straordinario, bisogna scendere sottoterra, dove si scopre un fitto intrico di grotte e caverne. Il nome Phong Nha significa dente di drago. Per le stalattiti e stalagmiti che, combinandosi con le pareti irregolari delle grotte, regalano a ciò che si guarda un aspetto quasi ultraterreno.

Proseguiamo verso Hue e Hoi An, due città imperiali. La prima, che tutti considerano romantica, è stata capitale al tempo del dominio cinese, tra il XVII e il XVIII secolo. Hoi An, invece, è la città delle lanterne. Per la sua posizione, è stata il più grande porto del sud-est asiatico durante il primo secolo, la prima città ad avere scambi economici e culturali con il mondo esterno. La capitale del Vietnam è Hanoi. Il suo antico nome, la città del dragone ascendente, rivela il suo grande attaccamento alle tradizioni. Il nome attuale è molto più recente, le viene affidato nel 1831 e significa letteralmente tra due fiumi. Oggi Hanoi è il punto di partenza per una delle mete più amate del Vietnam, la baia di Ha Long. La leggenda vuole che una famiglia di dragoni, per difendere la popolazione dagli invasori cinesi, scese dal cielo sputando gocce di giada, per poi trasformarle nelle isole calcaree che oggi compongono la baia. Sono 3.000, una vera e propria muraglia a difesa di questa terra. In alcune ore del giorno è possibile trovare un angolo tranquillo in cui godere della sua bellezza, plasmata pazientemente dall'acqua e dal tempo.

Finalmente siamo a Sapa, la nostra ultima destinazione, con le sue terrazze di riso e le minoranze etniche che si distinguono per i colori del loro abbigliamento. Questa parte del Vietnam è una terra umile, tranquilla, una combinazione sapiente della creatività umana e della bellezza della natura. Tutto sembra vivere in armonia.

il nostro viaggio in Vietnam è finito. Questo non è un paese semplice. Ma adesso, dopo averla esplorata, capiamo perché questa terra, che anche nell'aspetto ricorda la forma di un drago, è riuscita a diventare quasi mitica.

Chi arriva ad Osaka dopo aver visitato Tokyo resta interdetto. Tanto Tokyo è compassata e fieramente giapponese, quanto Osaka scanzonata e stregata dalle mode occidentali. Lo si vede bene ad Amerikamura. Il quartiere deve il nome ai negozi che, nel dopoguerra, iniziarono a vendere articoli tipicamente americani. Ancora oggi, sotto l'improbabile Statua della Libertà, giovani e meno giovani sfoggiano look che riecheggiano gli States. Questo è il posto giusto anche per farsi un'idea dello spirito locale. Gli abitanti di Osaka amano scherzare, parlare ad alta voce e mostrano una certa noncuranza per le regole. Qui si fa uso del clacson e addirittura si attraversa col rosso. Sono giocosi anche i lampioni, disegnati con la forma di esseri umani stilizzati.

Lo spirito passionale e burlone di Osaka pervade persino i luoghi sacri. Questo santuario tempestato di cuori è dedicato alla versione nipponica di Giulietta e Romeo. Ohatsu e Tokubei, che pur di non lasciarsi, scelsero la morte. Qui tutto il giorno è un via via di innamorati che vengono a pregare augurandosi un finale più lieto. Sembra invece un gigantesco giocattolo il santuario Nambayasaka. Nonostante l'aria truce, molti si mettono in posa davanti alla bocca del leone, che si dice abbia il potere di inghiottire la sfortuna. In città c'è persino un tempio dedicato ai locali notturni. Prima di iniziare il lavoro, i gestori di bar e ristoranti omaggiano la divinità cospargendola d'acqua. E siccome la vita notturna a Osaka non latita, a forza di aspersioni, la statua si è coperta di muschio. E infatti nessuno lascia Osaka senza aver passato una serata a Dotonbori. Il quartiere fa concorrenza a Las Vegas. E le sue insegne sono le più grandi, stravaganti e appariscenti di tutto il Giappone. La più celebre è il Grico, un maxischermo raffigurante un corridore. È solo un cartellone pubblicitario, ma i turisti fanno a gara per immortalarlo come fosse la Torre di Pisa. Oltre al Grico, Osaka vanta altre due mascotte, un clown dall'aspetto un po' inquietante e il Billiken, una divinità panciuta, nota come il dio di come sarebbero le cose in un mondo perfetto.

0: Chi passa qualche giorno ad Osaka non può fare a meno di visitare la vicina Nara. Immersa in un enorme parco dove gironzolano indisturbati migliaia di cervi selvatici, la prima capitale permanente del Giappone sembra uscita da un tenue acquerello. Un tempo questi animali erano considerati messaggeri divini e la loro uccisione veniva punita con la morte. Ancora oggi, davanti a loro, molti si inchinano e i cervi apparentemente ricambiano. Nonostante abbiano perso il rango di divinità, il divieto di cacciarli è rimasto e i cervi sono diventati così numerosi che a Nara li si incontra praticamente ovunque. Per avvicinarli basta comprare nei chioschi gli appositi crackers e tendere la mano. Ma il fiore all'occhiello di Nara è il Todaiji. Costruito nell'VIII secolo d.C., il tempio è il più grande edificio in legno del pianeta. E come se non bastasse, all'interno c'è la statua del grande Buddha. Forgiata con 130 kg d'oro e oltre 400 di bronzo, esaurì per secoli le risorse di bronzo del paese. Sul retro, i fedeli possono sottoporsi ad un piccolo test. Si dice che chi riesce a passare in questa apertura, ampia quanto una delle narici del Buddha, raggiunge l'illuminazione. Tra gli abitanti di Osaka è molto popolare l'espressione "cui da ore", cioè mangia fino a scoppiare. In effetti Osaka è la capitale giapponese del buon cibo e molte specialità sono state inventate qui. Il sake invece sarebbe nato a Nara e ancora oggi il Kansai è disseminato di antiche cantine. Arrampicati tra le taniche fumanti, i maestri del sake producono una bevanda profumata e trasparente, che non è né un liquore né un distillato, ma una sorta di vino ottenuto dalla fermentazione del riso. Che lo si gusti caldo o freddo, accompagnato da cibo senza, il sake prevede una sola regola. Si beve sempre in compagnia e un commensale serve l'altro. In questa cantina il sake viene accompagnato da una zuppa preparata nel nabe, un'antica pentola giapponese. E mentre la cottura prosegue, tutti si servono da lì. Paese in cui la solitudine è diffusa e le relazioni interpersonali sono spesso complicate, il nabe e il sake evocano un Giappone diverso, fatto di calore e condivisione.
1: A 10 anni dal sisma sono tornato da Amatrice e a Norcia, con gli stessi perché. Quando si parla di terremoti non è questione di se, ma di quando.
2: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Eccezionalmente, venerdì alle 21.20, Rai 3.
3: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
4: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
5: E lei dove va di bello?
3: Vado dove mi lascerà lei.
6: Signore, posso aiutarlo?
3: Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
6: E lei cosa fa nella vita?
3: Suono la tromba.
7: L'amore è un'invenzione delle donne.
5: Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
6: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Final Moment. Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Venerdì 28 agosto alle 21:15. Rai 3.
7: Quante cose che non sai.
8: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
9: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
10: Pubblicità.
11: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono

0: fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.
1: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
2: Schweppes Limone presenta
3: L'oro di Marte.
4: Limone zero, l'oro della Terra. Take your time.
2: Schweppes Limone Zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
5: Lo sto guardando io.
6: Stiamo arrivando. Dai. Adesso basta.
7: Stiamo arrivando anche noi.
8: Siamo con Willy.
9: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
10: Che fai? Rispondi tu.
11: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
12: Oh, ragazzi, guardate questo video.
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
17: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
18: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
19: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene, dalla farmacia.

0: Viaggio del TG3 nelle periferie d'Italia, laboratori d'arte e di cultura portano bellezza ai margini della città. Il nostro racconto comincia nella zona est di Roma con il Museo dell'Altro e dell'Altrove. Buonasera dal TG3. Dunque, sempre più tesa la situazione nel villaggio di Cusra in Cisgiordania, dove ormai da una settimana alcune famiglie sono intrappolate nelle proprie abitazioni, circondate da gruppi di coloni israeliani e private di cibo e di acqua. Dal pontefice arriva l'appello per la fine delle violenze contro i palestinesi. E allora partiamo da qui con i servizi di Lucia Sgueglia e Vania De Luca.
1: I cancelli si aprono tra lo stupore dei bambini per pochi istanti ed entrano due auto bianche delle Nazioni Unite. Dopo 8 giorni di assedio da parte dei coloni, un mini convoglio dell'ONU stamattina è riuscito a raggiungere il villaggio di Cusra e consegnare alcuni aiuti alle famiglie palestinesi bloccate in casa. Ce li mostrano in queste immagini inviate proprio da loro. Torce, acqua, un po' di cibo anche per i più piccoli e prodotti sanitari basilari per donne e mamme. I funzionari hanno portato anche una cisterna d'acqua, ma i soldati israeliani presenti sul posto hanno impedito loro di lasciarla. E ora siamo prigionieri sia dei coloni che dell'esercito. Da qui non possiamo uscire, denunciano le famiglie. La situazione è congelata, lo mostra in diretta anche Al Jazeera. I coloni che pattugliano il perimetro e bloccano le strade d'accesso, i soldati presenti sia all'interno che all'esterno delle case, che invece di sfrattarli familiarizzano con loro. Gli occhi del mondo da domenica puntati su questo piccolo villaggio di 4.000 abitanti a sud di Nablus, perché tra i proprietari delle abitazioni assediate c'è un cittadino americano. Ma gli insediamenti e gli avamposti illegali israeliani, come le violenze dei coloni, continuano a moltiplicarsi in tutta la Cisgiordania occupata.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
3: Guarda ad una delle aree di crisi più difficili, l'appello di Papa Leone da Castel Gandolfo, per rilanciare la soluzione che la Santa Sede caldeggia da anni, due popoli in due stati, Israele e Palestina, dentro confini certi e internazionalmente riconosciuti. La riflessione, prima della preghiera domenicale dell'Angelus, si sofferma su identità e ruolo della Chiesa.
2: In un mondo tormentato, un mondo che cerca pace.
3: La tavola di Dio, dice Leone, è preparata per tutti.
2: Diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio.
3: Da questa stessa piazza, ieri il Papa ha ricordato i cristiani di Terra Santa, mentre il cardinale Pizzaballa, patriarca dei latini di Gerusalemme, durante la messa dell'Assunta dal villaggio cristiano di Taibe, preso di mira e assediato dai coloni israeliani, assicurava: «Continueremo a fare quanto in nostro potere per preservare qui la presenza ecclesiale».
0: Ora il conflitto USA-Iran, con la notizia diffusa da Axios del canale che l'amministrazione Trump avrebbe aperto in segreto a maggio con i Pasdaran. Ora andiamo in diretta dall'inviato Nico Piro.
4: Sì, gli Stati Uniti hanno tentato di aprire un canale diplomatico con i Pasdaran attraverso il governo del Kurdistan iracheno. Lo scoop dell'agenzia Axios, agenzia particolarmente vicina alla Casa Bianca, che sostanzialmente confermerebbe le dichiarazioni più volte fatte da Donald Trump sulle difficoltà che gli Stati Uniti hanno nel trovare interlocutori in Iran per trattare, aggiungiamo noi, anche perché gli Stati Uniti nei primi giorni della guerra hanno completamente decapitato i vertici del paese. Da Teheran arrivano le parole durissime del generale Attani, il capo dell'esercito, che dice: i difensori di Hormuz ti spezzeranno le gambe. La minaccia a Donald Trump, che venerdì aveva detto: a breve dichiarerò lo stretto di Hormuz come territorio statunitense. Quindi l'escalation verbale ormai è senza freno fra Iran e Stati Uniti. Intanto lo stesso generale Attani annuncia una taglia di $30,000 per ogni soldato americano ucciso o catturato, che diventano 60,000 se a compiere il gesto sono donne iraniane. Trump per ora non commenta, sta trascorrendo il suo canonico weekend sul campo da golf. A voi studio.
0: Grazie a Nico Piro. Dossier migranti, l'attenzione europea resta puntata su Ceuta, territorio spagnolo in Marocco.

0: dove i migranti oggi sono scesi in piazza per chiedere asilo e assistenza. Il servizio dell'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
1: Asilo, asilo, asilo.
2: Hanno trovato la forza e la determinazione per gridare al governo spagnolo che non si arrenderanno. Vogliono il diritto d'asilo, ripetono in coro, non torneranno in Marocco. La manifestazione improvvisata sulla spiaggia di El Trampolín a Ceuta, da un lato adula il premier, viva Pedro Sánchez, dice qualcuno, dall'altro ribadisce con rabbia, anche noi siamo esseri umani. Stiamo davvero male, dice lui, arrivato dal Marocco, la polizia non ci permette di muoverci da qui, ci ripetono soltanto che dobbiamo andare via. La popolazione nell'enclave è stremata, soprattutto i medici e gli infermieri che cercano di tamponare una situazione sempre più critica. Lo hanno gridato in faccia la ministra della Salute, Monica Garcia, oggi a Ceuta. È già stato segnalato un focolaio di gastroenterite e poi casi di scabbia e tubercolosi. La ministra ammette che il sistema sanitario locale è sotto pressione, ma prova a rassicurare.
3: Ora mismo hay un riesgo epidemiologico moderato para los
2: Il rischio di epidemia per i migranti è moderato, per i residenti è basso, non c'è alcun collasso. Negli ultimi 15 giorni, sottolinea, sono stati assistiti 5.800 migranti. Adesso la vera emergenza non è negli ospedali, ma nei centri di accoglienza dove bisogna garantire cibo, acqua e condizioni igieniche adeguate. Quelle che ha il trampolin sono totalmente assenti. E poi c'è la crescente pressione alle frontiere. Le centinaia di arresti di ieri hanno bloccato l'ultimo tentativo di entrare nell'enclave, ma l'attenzione resta ai massimi livelli.
0: L'Italia intanto non ha revocato la sospensione di Schengen con la Spagna. Andiamo a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao.
4: Si aspettava Ferragosto per valutare, secondo quanto avevano detto gli stessi ministri Tajani e Piantedosi, la situazione a Ceuta e quindi decidere eventualmente se revocare la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. Ferragosto è passato, dal Viminale non è arrivata alcuna comunicazione, quindi al momento restano i controlli, evidentemente vengono ritenuti ancora sussistenti i pericoli per la sicurezza alla base del provvedimento che era stato deciso dall'Italia. E domani potrebbe anche però acuirsi la tensione con la Germania se Berlino, come previsto, comincerà a mandare indietro gli immigrati arrivati dall'Italia, che peraltro, se non si troverà un accordo nelle prossime ore, rischiano poi di stare bloccati nei nostri aeroporti come misura ritorsiva. Governo insomma che insiste sulla linea dura, contestato dalle opposizioni che dicono così si indebolisce l'Europa, opposizioni che parlano di propaganda per coprire le vere emergenze. Sentiamo Serena Mautone.
5: Non sarà certo la maggioranza a chiedere al governo di ritornare sui suoi passi, perché se c'è un argomento che negli ultimi giorni sembra unire Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, questa è la rivendicazione della linea del massimo rigore di fronte alla crisi di Ceuta. Proprio per discutere di flussi migratori, domani Fratelli d'Italia sarà a Lampedusa, dove gli sbarchi non si sono fermati nemmeno a Ferragosto e l'hotspot è arrivato ad ospitare 233 persone. Lo stesso format, sempre in Sicilia, oggi vede protagonista il presidente del Senato La Russa, che senza risparmiare critica a Sanchez ribadisce la mossa di sospendere Schengen è stata politicamente opportuna. Ma avverte Lupi, il trattato di libera circolazione non può essere messo in discussione. Bene, ha fatto Meloni a non mostrare cedimenti di fronte a chi strumentalizza migranti, mentre i forzisti rilanciano i dati forniti ieri dal Viminale che mostrano un aumento dei rimpatri e delle espulsioni. Solo propaganda per le opposizioni, che a partire dal Partito Democratico ritengono un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Minare il principio di solidarietà può essere una scelta molto rischiosa, avvertono i Dem, mentre 5 Stelle accusano il governo di aver creato un diversivo per nascondere i fallimenti sul piano economico. In 4 anni nessun problema vero è stato risolto, attacca Conte, con AVS a ricordare i nuovi temi che preoccupano i cittadini, caro benzina, bollette, stipendi al Paolo. Ceuta ha dimostrato che i migranti possono essere usati come un'arma di ricatto, avverte Italia Viva. Di fronte a questo i singoli stati sono impotenti e serve un'azione corale.
0: Dal presidente del Senato arriva un nuovo attacco a Report, una trasmissione che va cambiata, ha detto La Russa, dura la replica del Movimento 5 Stelle, incredibile che la seconda carica dello Stato voglia fare la scaletta di un programma. Intanto sul fronte degli sviluppi dell'inchiesta è stato chiesto un nuovo interrogatorio per La Vitola e al TG3 parla il socio del faccendiere. Allora sentiamo con Maria Teresa Palamà.
6: Sto tornando? No, però devo tornare.
7: La cosa si sta ingrandendo.
6: Io voglio tornare perché voglio chiarire la mia situazione. Non è che ho delle informazioni da dare, non ci sbagliamo. Voglio chiarire la mia posizione. Secondo me c'è tante cose che i magistrati devono sentire.

0: del deal.
1: Cioè non è...
0: il fatto che sono latitante, non sono un latitante.
1: Latitante no, ma per i magistrati tecnicamente irreperibile. Devo finire un lavoro ma torno, continua a promettere dall'estero Gomez Clesio Tavares, socio e factotum di La Vitola. Respinge le accuse di aver assoldato la banda per il blitz di Namitardo all'auto di Ranucci.
0: Nessuno non mi ha ordinato niente, poi io parlo solo con l'autorità giudiziaria, perché nessuno non mi ha incaricato di fare niente e io non ho fatto niente.
1: E se Di La Vitola dice fiducia immutata per me è un padre, su Sigfrido Ranucci nega persino di conoscerlo.
0: A Ranucci non lo conosco.
1: Però ci sono delle foto sue con La Vitola e con Ranucci, come non lo conosce? Lo conosceva di persona.
0: E ora tengo delle foto con Fiorella Manoia, mica ci conosciamo.
1: Verità o bugie grossolane di sicuro si intrecciano in questa storia, per questo i magistrati riascolteranno come testimone Ranucci e poiché la confessione di La Vitola è ritenuta inverosimile o parziale dai PM, i suoi legali annunciano che sarebbe disposto a farsi reinterrogare. Inoltre hanno chiesto il riesame e stanno preparando una memoria per cercare di dimostrare che l'ex direttore dell'Avanti avrebbe detto la verità.
2: Picchiata con violenza e abbandonata davanti ad un ospedale nel Cosentino, Ornella Fora Stefano, 46 anni, è morta poco dopo il ricovero e sospetti sul compagno. Francesca Malaguti.
3: L'hanno trovata qui, all'ingresso dell'ospedale di Trebisacce, intorno alle 3 del mattino. I sanitari hanno cercato a lungo di salvare Ornella Fora Stefano, 46 anni, ma non è bastato. Troppo gravi le percosse subite, i segni erano ben visibili sul suo corpo. Espirata prima dell'alba, i carabinieri sospettano che ad abbandonarla a terra agonizzante per poi allontanarsi e tentare la fuga sia stato il compagno di 42 anni, Elvis Metvelai, fermato poche ore dopo al porto di Bari mentre cercava di imbarcarsi verso l'Albania, suo paese d'origine. Conviveva con la vittima da qualche settimana ad Amendolara, sempre nel Cosentino. La loro relazione era iniziata da poco. Ora l'uomo è in caserma, in attesa di essere sentito dagli inquirenti. Ornella Fora Stefano gestiva un bar insieme ai figli nel centro di Trebisacce.
4: Sono rimasto sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile.
3: La vittima è originaria di Cassano allo Ionio. Suo padre, Antonio Fora Stefano, fu ucciso nel 99. Lo zio e il cugino sono indicati dagli inquirenti come reggenti di una locale cosca di 'Ndrangheta. Parentele pesanti, che però non sembrano essere collegate all'omicidio, sarebbe invece maturato in un contesto di violenza domestica. La procura disporrà probabilmente l'autopsia sul corpo della donna.
2: A maggio il Tribunale di Siena ha assolto due giovani schermidori dall'accusa di violenza sessuale durante un ritiro internazionale. Ora ci sono le motivazioni che fanno discutere. Sentiamo Gabriele Carletti.
5: Non ci posso credere che le cose sono andate così.
6: I singhiozzi di Fernanda a caldo a maggio. Ora sa che il Tribunale di Siena non l'ha ritenuta attendibile. Lei, la promessa della sciabola che denunciò due atleti italiani per violenza sessuale in un ritiro internazionale a Chianciano Terme. Le motivazioni, 84 pagine in cui il magistrato contesta il racconto della ragazza. Sfumature, piccole incoerenze, più che contraddizioni. A pesare, soprattutto, è il fatto che la mattina dopo Fernanda negò all'amica di aver subito uno stupro. Passaggio contestato dalle associazioni antiviolenza. Assurdo pensare che una vittima, per essere vera, debba subito confidarsi.
7: Non esiste un comportamento modello della vittima di violenza sessuale. I sillogismi non possono nascondere l'incapacità di ascoltare e credere alle donne.
6: Fernanda quello stesso pomeriggio andò al pronto soccorso e 4 giorni dopo mise a verbale che aveva provato a fermare i due, inutilmente. Il suo legale ha annunciato ricorso, convinto che il racconto della ragazza sia genuino. Per i difensori dei due imputati, invece, non ci fu abuso. Si sono creati dei mostri per un fraintendimento tra giovani.
7: Non contestiamo l'assoluzione in sé. Quello che ci colpisce è la motivazione di questa sentenza. Di ore di dichiarazioni della persona offesa leggiamo solo poche frasi isolate. Si ammanta di razionalità un pregiudizio fortemente radicato, ossia che la parola della donna conta di meno, forse non è degna di fede, come si legge nella sentenza del tribunale.
2: Un ragazzo di 21 anni è in coma farmacologico dopo essere stato aggredito a Barcellona davanti ad un locale. Sentiamo Pietro Adami.
8: È una serata di festa, 8 giovani amici italiani si godono le vacanze a Barcellona. Sono passate da poco, le 22 di mercoledì scorso, il gruppo esce da un locale. Nicola Maggiotto, 21 anni, si attarda con un coetaneo quando, per ragioni ancora non chiare, inizia un diverbio con dei ragazzi spagnoli. Sono una dozzina sulle scale della discoteca, prendono di mira i due italiani, ad avere la peggio è Nicola, viene colpito alla nuca, cade a terra.
9: Uno di loro

0: è arrivato alle spalle e l'ha colpito alla nuca. Venuta una specie di crisi e quindi non riusciva, si era irrigidito tutto e non riuscivano a risvegliarlo e hanno chiamato subito i soccorsi.
1: L'amico tenta di difenderlo, rimane ferito allo zigomo, anche lui sviene prima di riprendere i sensi. Non paghi, i responsabili del pestaggio avrebbero poi fatto partire una rissa con gli altri italiani venuti in soccorso, poi la fuga prima dell'arrivo della polizia. Ora Nicola è ricoverato in terapia intensiva, in coma farmacologico, le sue condizioni sono gravi ma stabili. A Barcellona sono arrivati i suoi genitori che hanno sporto denuncia. Sul caso sono al lavoro le autorità spagnole, presto il fascicolo verrà trasmesso anche a Roma, mentre il consolato sta prestando assistenza al ragazzo e alla famiglia. Sono di Asolo, nel Trevigiano, il sindaco Franco Dalla Rosa ci dice che il comune è stretto nel dolore nella vicinanza. Una storia che riporta alla memoria la tragica morte di Niccolò Ciatti. Era l'agosto 2017, Iore de Marra, anche il 22enne di Scandicci, era in vacanza con gli amici. In discoteca aveva provato a sedare una rissa, fuori era stato picchiato e ucciso con un calcio alla testa. Il suo assassino è ancora latitante.
2: Il conflitto russo-ucraino è stata un'altra giornata di violenti attacchi incrociati. Intanto un drone sconfina sui cieli della Romania, abbattuto da caccia della NATO. Il servizio della corrispondente Caterina Doglio.
3: Nella notte il sindaco di Kiev avverte la popolazione. La capitale è sotto attacco missilistico, invita tutti a rimanere nei rifugi. Attacchi anche al mattino, a fuoco il mercato dei libri. Ho perso tutto, sono disperata, piange questa donna. Colpita anche Kryvyi Rih, la città dove è nato Zelensky, qui la più grande acciaieria dell'est Europa, si ferma, centrata da un missile, ci sono morti e feriti. E intanto un drone viola lo spazio aereo della Romania, viene abbattuto da un caccia della NATO che dice potrebbe essere russo. La guerra non è più confinata al fronte, entrambi gli eserciti aumentano la pressione sulle città e le infrastrutture.
2: E così stamattina a Mosca ci siamo svegliati scoprendo che degli 822 droni lanciati sulla Russia, 600 erano diretti proprio qui, sulla capitale.
3: In fiamme la raffineria a Capotnia, uno dei quartieri sudorientali della città, e a Domodedovo un magazzino di prodotti farmaceutici e per l'ennesima volta Wildberries, l'equivalente di Amazon in Russia, colpito uno dei depositi più grandi, 250.000 metri quadri. Tra i russi prevale il fatalismo, ma il conflitto non può più essere ignorato.
2: Il Belgio è alle prese con il peggior incendio boschivo della sua storia recente, bruciati quasi 3.000 ettari di terreno in una riserva protetta dell'est del paese. Le fiamme minacciano le zone residenziali non lontane dal confine tedesco. I roghi imperversano da 2 giorni a causa delle alte temperature e del clima secco. Centinaia gli sfollati. È salito a 53 il bilancio delle vittime del terremoto in Indonesia, oltre 5.000 gli evacuati. La Farnesina segue da vicino gli sviluppi e la sorte dei nostri connazionali. L'ambasciata italiana a Giacarta ha attivato i seguenti numeri di emergenza: 0062 81 518 11344, oppure 0062 81 399 64395. Ecco, ma vediamo su questo il servizio del corrispondente Marco Clementi.
4: Ancora una notte, la seconda sotto le tende per questa donna e suo nipote.
5: Erano le 5 del mattino, stavo per alzarmi per andare al lavoro. Ho fatto scudo a mio nipote col corpo e sono rimasta sotto le macerie. La testa va meglio, ma ho una gamba rotta.
6: Siamo abituati ai terremoti qui, ma una cosa così era come stare su un trampolino.
4: Le voci dei sopravvissuti, curati in questo ospedale da campo allestito nel piazzale. Alla luce del sole, quello che resta delle aule della facoltà di medicina. Dopo il terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7, 5.000 persone sono senza casa. Le operazioni di soccorso, trascosse di assestamento, gli aiuti su aerei cargo all'aeroporto militare di Giacarta. Isola di Flores, paradiso selvaggio, natura incontaminata, vulcani attivi. Dalla meraviglia alla paura. Non ci sono italiani tra le vittime. In Indonesia ci sono circa 8.000 connazionali, molti turisti. Francesco Geminiani ricorda quegli istanti.
7: L'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte. C'era il rischio appunto dello tsunami. siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. Adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato.
4: Operativi gli aeroporti della zona, fa sapere la Farnesina, impegnata ad agevolare le operazioni di rientro.
2: Pronto soccorso, in emergenza tra malori da caldo e mancanza cronica di medici e di infermieri. Il nostro inviato Massimo Solani è entrato all'ospedale dei Colli CTO di Napoli. Vediamo.
8: I malati cronici senza tetto. In questa estate torrida dietro le porte di pronto soccorso di tutta Italia c'è un'emergenza nell'emergenza, dove il caldo fa da detonatore alle fragilità e alla solitudine e fa aumentare gli accessi a triage anche del 20%.
9: Gran parte dei pazienti che abbiamo in pronto soccorso non sono pazienti da pronto soccorso, sono codici minori che dovrebbero essere trattati sul territorio.
8: E gli ospedali così in questi giorni sono l'avamposto di una battaglia combattuta spesso senza soldati.
10: Personale è poco, non ci sono purtroppo infermieri e medici che possono gestire solo i codici bianchi e quindi noi andiamo sempre in difficoltà. Ovviamente i codici rossi e arancioni hanno la priorità, i codici azzurri probabilmente poi aspetteranno più di 4 ore.
9: Dobbiamo tenere i denti stretti e andare avanti, fin quando non ci saranno soluzioni programmatiche che la società scientifica propone al Ministero.
8: 7.000 almeno i medici d'urgenza che mancano in tutta Italia. Addirittura più grave la carenza fra gli infermieri. D'estate, con le ferie che pure nessuno riesce a fare complete, la situazione diventa ingestibile. E non bastano i gettonisti o i professionisti richiamati dalla pensione. Anche qui al CTO di Napoli, dove pure la medicina d'urgenza resta un presidio d'eccellenza e le attese contenute.
11: Da un'oretta e mezza che sto aspettando. Ho fatto già dei controlli.
12: Siamo arrivati per un codice rosso e siamo entrati subito.
13: Sono poche le persone al pronto soccorso. Dalle 6:30 aspettiamo un referto e non ci dicono niente.
8: A soffrire di più anziani e fragili, spesso parcheggiati in ospedale per giorni, senza nessuno che possa o voglia prendersi cura di loro a casa.
9: Il Covid l'abbiamo dimenticato. La pandemia vera di questo momento è la solitudine degli anziani.
2: Milioni di veicoli in movimento per i primi rientri dalle vacanze. Intanto a Catania voli regolari dopo il blocco imposto dall'eruzione dell'Etna. Sentiamo Lisa D'Alto.
14: Agropoli. D'amici, un paio di giorni e poi si rientra.
15: Praia a mare.
16: Finalmente.
15: Finalmente, dopo un anno di lavoro. Che miseria.
17: Ospiti d'amici o in hotel per rilassarsi dopo un anno di lavoro, ma comunque, finalmente, vacanza. Il fine settimana di Ferragosto sulle autostrade vede traffico tutto sommato scorrevole. La scelta dei viaggiatori sembra essere quella di rimandare i viaggi più lunghi ai giorni feriali. Secondo ANAS, da domani a giovedì ci saranno oltre 34 milioni di spostamenti. Per qualcuno è tempo di rientro, ma tanti affollano le località di mare, qui ad Amalfi molti stranieri e meno italiani per via dell'aumento dei prezzi. E mentre sull'Etna può dirsi conclusa l'attività esplosiva, è tornata alla normalità la situazione all'aeroporto di Catania, dove sono ripresi regolarmente i voli. In Sicilia, come in tutto il centro-sud, il caldo si fa ancora sentire, ma da domani sono in arrivo i primi temporali.
18: Per domani è previsto l'ingresso di una perturbazione atlantica che porterà finalmente un po' di refrigerio, le temperature si abbasseranno, lo vedete dalla carta della pressione al suolo, l'ingresso di questa perturbazione che poi transiterà da nord verso sud.
2: Il caldo estremo di questi giorni, ma più in generale di questi mesi, ha ripercussioni non solo sull'ambiente e sulla salute, ma anche sull'economia, come ci racconta Stefano Marcucci.
19: La crescita economica in Europa rischia di andare in fumo a causa del cambiamento climatico. I costi di lungo periodo del riscaldamento globale sono noti da tempo, ma lo studio di un istituto di credito etico olandese mette in luce come il caldo estremo della stagione estiva stia già imponendo un prezzo sostanziale in termini di costi umani ed economici. Per l'Europa il rapporto prevede una perdita di prodotto interno lordo dell'1,1%, di fatto annullando la crescita prevista quest'anno, con danni da circa 180 miliardi di euro. L'impatto maggiore è previsto sulla Francia, seguita da Italia e Spagna. Per il nostro paese il conto potrebbe aggirarsi intorno ai 22 miliardi di euro, un'intera manovra. Il caldo impatta sull'economia attraverso siccità e incendi, perdita di raccolti, minore produttività del lavoro, aumento del costo dell'energia. Per fare un esempio, in Europa i fiumi senza acqua non solo mettono in difficoltà la navigazione, ma mandano in crisi centrali nucleari e idroelettriche. Senza dimenticare la pressione sul sistema sanitario. Adattarsi non basta più, queste le conclusioni, non si può più rinviare, l'unica soluzione vera è la rimozione delle cause profonde del problema. Il cambiamento climatico è un incendio che va spento ora.
2: Comincia oggi il viaggio del TG3 nelle periferie italiane, laboratori d'arte, cultura, lontano dal centro della città che attrae flussi turistici. Allora andiamo nella zona est di Roma per scoprire il museo dell'altro e dell'altrove con Maria Rosaria De Medici.
16: Altrove, lontano dal centro di Roma, sulla via Prenestina a Tor Sapienza, il Museo Metropolis incarna una forma di resistenza creativa. Qui decine di opere d'arte contemporanea difendono l'occupazione di una ex fabbrica di salumi da parte di un gruppo di famiglie senza casa. Una barricata dell'arte, così l'ha pensata il curatore di questo museo, dell'altro e dell'altrove.
20: L'altrove è l'utopia, l'altrove è un posto che non ci si aspetta, rappresenta una sorta anche di speranza per tutti, cioè la città e il mondo non devono essere per forza così come sono raccontati.
21: Perché la bellezza aiuta?
20: La bellezza aiuta perché è parte dell'umano, quando la politica si interessa ai bisogni e trascura sempre i sogni.
16: Dopo quasi 15 anni di occupazione, il MAM ha vinto la sua battaglia. È stato acquisito dal comune. Case popolari per i suoi abitanti saranno costruite nella stessa area e l'edificio, simbolo della resistenza, sarà ristrutturato per entrare nel circuito museale di Roma Capitale. Insomma, è la cultura che fa la differenza ed è un'onda che va dalla periferia verso il centro.
22: Le periferie è tanti anni che sono in realtà davvero quelle in cui si muove qualcosa. Il centro di Roma è decisamente molto meno produttivo, meno fertile.
16: Dirige Roma in musica Daniele Silvestri. Si suona in tanti all'aperto, nei quartieri ormai protagonisti dell'estate.
22: L'unione periferie e musica non è una cosa che mi invento io. È già nelle cose.
2: Cultura, arte, noi ci occupiamo ora del clamoroso furto dei capolavori di Antonello da Messina, quattro tavole dal valore inestimabile sottratte al Museo della Città, tra le ipotesi quella di un colpo su commissione. Ci racconta tutto questo Marco Cosenza in questo servizio.
19: Il Mume oggi è così, chiuso, fuori da questi cancelli, ieri sera la processione, dentro il furto di Ferragosto. Nonostante telecamere e teche blindate, sono state trafugate questa tavoletta bifronte e tre dei cinque pannelli del Polittico di San Gregorio, altri due ritrovati all'esterno, dipinti di Antonello da Messina dal valore inestimabile. Un furto complesso per opere note, probabilmente su commissione, ma di chi, si chiedono inquirenti e storici dell'arte.
23: Escluderei da sempre il furto così del maniaco, dell'estete, che sul suo yacht in Nuova Zelanda ammira opere dell'arte italiana, e invece abbiamo molte prove del fatto che le opere vengono sottratte appunto per delle trattative con l'ente pubblico, con i carabinieri, con la polizia, con la magistratura. Fu esemplare il caso della banda del Brenta che insomma ottenne delle cose nell'immediato dal furto di Velázquez.
19: Solo l'ultimo di una serie di furti d'arte, come quello delle tele degli impressionisti a Traversetolo, la banda fermata e le opere recuperate pochi mesi dopo. Ora tutti cercano quelle di Antonello da Messina, la cui scomparsa rappresenta una ferita non solo per l'arte e per il territorio.
23: È fondamentale per la storia dell'arte. Uno. E due, è un quadro di straordinariamente identitario, posto al cuore del Mediterraneo, una specie di summa di culture che arrivano da Venezia, dal nord Europa, ma è lì, rappresenta il senso stesso della pittura italiana e mediterranea.
2: Dall'arte all'atletica, agli europei di atletica, grande festa a Casa Italia per le due medaglie d'argento nella maratona. Allora sentiamo il racconto dell'inviata Francesca Sancin.
24: La medaglia d'argento della maratona donne a squadre con Rebecca Lonedo, Sofia Jarenciuk, Giovanna Epis e Alessia Tuccitto. L'argento individuale di Pietro Riva.
25: Un grande allenatore che mi ha insegnato un po' di trucchi.
26: Ma non troppi, perché sennò poi eguaglia le medaglie d'oro che ho preso in passato agli europei. Già mi ha battuto i primati personali della mezza maratona e della maratona, adesso andiamoci piano.
25: Come si corre le maratone? Gambe, testa, piedi, cuore.
27: Attacco in salita addirittura, ne potevo più difficile.
0: Sì, io temevo un ragazzo francese. Quando ho visto che era in sofferenza ho deciso di aumentare un po' il ritmo insieme al ragazzo israeliano e al ragazzo svedese che mi sono venuti dietro, ma mi tenevo ancora una marcia.
1: E il turbo lo mette qui, Pietro Riva calcola la riserva di carburante che ha in corpo e decide che è il momento di sgasare verso il traguardo.
3: Pietro Riva vola

0: prendersi la medaglia d'argento.
1: Ma non è l'unico a versare un obolo d'argento al medagliere olimpico. Per gli azzurri, seconde anche le ragazze nella gara a squadre, poi riguardano il loro capolavoro mano nella mano.
2: Per me è un esordio e vincere la medaglia a squadre è stato forse l'esordio più bello che poteva esserci.
3: Quando avevate capito ce la facciamo?
4: Quando è arrivata Giovanna abbiamo capito che abbiamo preso la medaglia, era un'emozione pazzesca.
5: Io sapevo che eravamo lì tra il bronzo e l'argento, quindi la mia posizione è stata abbastanza determinante, quindi ho cercato di non mollare fino alla fine.
6: Abbiamo puntato molto alla squadra, ce l'abbiamo fatta. Poi ci sono le medaglie azzurre agli europei di nuoto di Parigi, oro per Simona Quadarella nei 400 stile libero, due argenti per Ceccon nei 100 dorso e Pilato nei 50 rana. Sentiamo Jacopo Ricca.
7: Simona Quadarella vince, Simona Quadarella fa tripletta, l'Italia è medaglia d'oro, sale su.
8: E l'acuto di Simona Quadarella che si regala il primo posto nei 400 metri stile libero con una tripletta d'oro in questo europeo, il punto più alto di questa ultima notte in vasca a Parigi. Thomas Ceccon si ferma all'argento nei 100 dorso, un po' come prima di lui Benedetta Pilato che si fa scippare di un soffio la vittoria nei 50 rana dalla lituana Melutite.
9: Sto centesimo mi perseguita!
8: In Francia per l'Italia una pioggia di medaglie che non eguaglia il record degli europei di Roma ma conferma la costante crescita di un movimento che domina a livello europeo. A far sperare anche l'età di tanti medagliati. Alessandra Mao argento nella staffetta a 15 anni, Carlos D'Ambrosio promessa della velocità con un bronzo nella 4% a 19 anni e dietro gli ori dell'immenso Martin Enghi nella rana c'è il 23enne Simone Cerasuolo con un argento e un bronzo. Su tutti poi la più brillante giovane stella, Sara Curtis, che ad appena 19 anni oltre 4 medaglie finora all'oro nei 50 dorso ha aggiunto anche il record mondiale. E potrebbe non essere finita, visto che tra poco scenderà in vasca con la 4% misti. Obiettivo delle staffette, sia femminile che maschile, chiudere con altri podi questo europeo parigino.
6: È tutto, la linea ora va ai colleghi delle sedi regionali, la nostra informazione torna a pochi minuti dopo le 23. Arrivederci.

0: Questo ristorante è bellissimo.
1: Unico, direi.
0: E da cosa lo capisci? Dal menù?
1: Acqua.
2: Dal servizio?
1: Acqua.
0: Dalla carta dei vini?
1: Acqua.
3: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Prosecco Valdobbiadene a 3,99€, filetto di salmone a 7,49€, bresaola della Valtellina IGP a 2,79€ e taglierami ricaricabile a 49€. Lidl, vale davvero.
0: Questo ristorante è bellissimo.
1: Unico, direi.
0: E da cosa lo capisci? Dal menù?
1: Acqua.
2: Dal servizio?
1: Acqua.
0: Dalla carta dei vini?
1: Acqua.
3: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
7: E grandi!
8: La tenerezza è importante.
9: Bastano gesti piccolini.
10: Imparate da noi.
11: Capito?
12: Tenderly, un mondo di tenerezza.
13: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, hamburger di Angus firmati MD a 3,50€.
14: MD, buona spesa Italia!
15: Su oggi c'è Giorgia Meloni, come non l'avete mai vista, al mare con sua figlia Ginevra. E in più l'orologio, pratico, elegante, in tre colori, per lei e per lui. In edicola solo con oggi.

0: L'incubo è un materasso bollente o glaciale.
1: Tranquilli, con Per Dormire la temperatura perfetta non è più un sogno. E con i nostri wellness designer scoprite anche il comfort più adatto a voi per un riposo di qualità. Ovviamente potete personalizzare tutto, è il vostro sistema letto.
0: E con i doppi saldi, sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti.
1: Per Dormire, il letto perfetto esiste.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Ferragosto con 600.000 turisti a Napoli, stazione Garibaldi e Capodichino affollati, sulle strade traffico regolare, previsti rallentamenti su A2 e A30 in serata. L'uso del cellulare alla guida prima causa di incidenti sulle strade, la polizia stradale conferma rafforzati presidi per esodo e controesodo. Bed and breakfast e affittacamere in sofferenza nell'area Flegrea dopo il sisma chiedono di essere ammessi ai ristori, si lavora per recuperare del tutto il porto. Musica, cultura e storia, Ravello si conferma una delle mete preferite dei turisti per Ferragosto, a Fognanise la suggestiva sfilata dei carri di grano. Il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno a meno di una settimana dal debutto in campionato contro il Genoa, in corso Frosinone-Juve Stabia per la Coppa Italia, il punteggio è di 3-1. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Weekend di Ferragosto con 600.000 visitatori a Napoli, 230.000 passaggi alla stazione Garibaldi e 370.000 a Capodichino dal 10 agosto a oggi. Alessio Aversa.
1: Napoli si conferma tra le grandi mete del turismo di Ferragosto. Tra chi parte e chi arriva alla stazione centrale si registrano in media circa 230.000 passaggi al giorno, mentre oltre 600.000 sono le presenze turistiche stimate in città in questi giorni. Da quest'estate anche l'alta velocità Lecce-Napoli, che collega Bari al capoluogo campano in circa 3 ore e mezza e Lecce in 5. Numeri e forte presenza di turismo dall'estero che rafforzano la stazione di Napoli centrale come punto di snodo indispensabile del centro-sud.
2: Siamo stati a Sorrento in questi ultimi giorni, è una città veramente stupenda. Non avevo mai visto qualcosa del genere. Abbiamo apprezzato il mare, ma penso che la parte migliore siano i palazzi antichi. Siamo un gruppo di 6 donne, abbiamo visitato Napoli e domani andremo a Capri.
1: Numeri importanti anche a Capodichino, circa 370.000 i passeggeri in transito tra il 10 e il 16 agosto. Tra arrivi e partenze, con una forte prevalenza del traffico internazionale.
3: Ce ne stiamo andando.
1: È triste?
3: Sono molto triste. Sono stata a Positano e mi dispiace dover andare via.
0: Esodo e controesodo nella norma sulle strade campane. Traffico scorrevole, potrebbero esserci rallentamenti in serata sulle autostrade A2 e A30 lungo l'asse mediano. I dettagli con Gianluca De Martino.
4: Ci si aspettava il grande esodo concentrato nel weekend di Ferragosto. Invece i dati e le immagini raccontano di un traffico scorrevole. Viaggiatori già in vacanza hanno scelto di usare l'auto solo per brevi spostamenti. Quelli non ancora in ferie hanno rimandato ai prossimi giorni i viaggi più lunghi. Il vero picco potrebbe registrarsi nella giornata di domani, secondo l'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS. In Campania, sulla 2, si sono registrati 254.780 veicoli presso Ponte Cagnano Faiano, sulla statale 18 Tirrena Inferiore 84.810 i transiti a Capaccio Pestum, sulla statale 162 asse mediano 145.322 i passaggi a Giugliano. In Campania nella serata di oggi potrebbero registrarsi rallentamenti lungo la costiera sorrentina e amalfitana allo snodo di Salerno e di Fisciano, rispettivamente delle autostrade A2 e A30, e lungo l'asse mediano per il rientro dalle località del litorale Domizio.
0: E la situazione sulle strade campane al centro della nostra consueta rubrica della domenica, l'intervista. Ivan Palumbo ha sentito il dirigente.

0: presidente del centro operativo della Polizia Stradale, Valentino Mariniello. Vediamo il servizio.
1: Qual è l'ambito operativo della Polizia Stradale?
2: In questi giorni di esodo e controesodo estivo le nostre pattuglie sono in campo H24 in misura rafforzata. Ci sono dei controlli nell'ambito delle aree di servizio, anche con personale in borghese, per prevenire i reati predatori. Inoltre ci sono controlli specifici, penso alla guida in stato di ebbrezza alcolica.
1: Qual è la causa principale degli incidenti, soprattutto d'estate?
2: Tante sono le cause, una fra tutte è sicuramente la distrazione alla guida, l'uso improprio del telefonino. Ricordo che d'estate aumenta il numero di cosiddetti utenti deboli, cioè quegli utenti ad esempio su mezzi a due ruote. Essere distratti e impattare contro uno di questi utenti ha conseguenze molto gravi, potenzialmente mortali, sicuramente peggiori rispetto ad altri tipi di utente.
1: Chi va in moto rischia di più.
2: Assolutamente sì.
3: Ehi, che fai, Bari?
4: Bevi l'acqua?
5: Sì, ma per un buon motivo. Vorrei essere io ad accompagnarti a casa stasera.
1: È da poco partita la campagna Questa sera guido io. In che cosa consiste?
2: Vede, la Polizia di Stato al fianco di Fondazione ANIA, SILPFIBE, SIBFIBE e Federbalneari, ossia gli esercenti, le sale da ballo e i balneari. Quindi un'alleanza nuova. La Polizia di Stato sarà proprio lì dove la movida si svolge. Saranno presenti i nostri agenti che parleranno di sicurezza stradale, ma ci sarà anche una sorta di sistema premiale. Per i conducenti più virtuosi sono previsti ingressi omaggio nelle discoteche, negli stabilimenti balneari, cocktail analcolici in linea con la figura centrale della campagna, che è quella del guidatore designato, l'amico che salverà tutti, porterà tutti a casa.
1: Anche noi come TGR abbiamo lanciato una campagna sulla sicurezza stradale. Voi come Polizia Stradale, quali riscontri avete sugli automobilisti?
2: I dati ci restituiscono sempre comunque un'incidentalità che non è pari a zero, però le nostre nuove generazioni rispondono benissimo a questo tipo di campagne. Noi crediamo in loro e siamo vicini a loro.
0: È stato trasferito dall'ospedale dove era piantonato da ieri al carcere di Benevento Faustino Cardillo, il 76enne di Sant'Angelo a Cupolo, che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso in casa a coltellate la moglie. L'uomo era ricoverato ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico a seguito delle lesioni che si era autoinflitto nel tentativo di togliersi la vita. Già domani potrebbe esserci l'interrogatorio con il magistrato che si occupa del femminicidio. E voltiamo pagina, quadro economico in affanno nel post-sisma a Pozzuoli. Affittacamere e gestori di bed and breakfast chiedono di essere ammessi ai ristori, mentre proseguono le verifiche per recuperare la piena operabilità del porto. L'inviata Francesca Coppola.
6: Chiediamo aiuto da chi è di dovere, ovvero al governo centrale. Si parla di almeno un centinaio di attività tra i ristoratori e non, che purtroppo hanno dovuto interrompere la loro attività commerciale.
7: Presenze nei ristoranti, c'è stato un calo?
6: Sì, assolutamente. Abbiamo fatto una stima e si aggira intorno al 60-70% di disdette.
7: Tra esercizi commerciali danneggiati e disdette a Pozzuoli, in flessione non solo l'attività di ristoranti, ma anche dopo il sisma del 31 luglio, quella di B&B e case vacanza.
8: Sono arrivate disdette, una dall'America, un'altra dall'Inghilterra. Ora sembra di ritornare un attimo alla normalità.
7: Alcune hanno anche inagibilità.
8: Sì, non è il mio caso fortunatamente, però ho saputo di amici che hanno delle strutture che comunque addirittura sono stati sfrattati.
9: Manca ancora un sostegno diretto agli operatori colpiti dalle cancellazioni. Chiediamo la sospensione di mutui, finanziamenti e tributi per le microimprese e misure adeguate per le attività ricettive non imprenditoriali.
7: 3.365 gli sfollati, restano in coda solo 6 verifiche dei vigili del fuoco e sono in corso quelle sull'edificio dell'area del porto nuovamente interessato da crolli con l'ultimo sisma. Si conta di accelerare la messa in sicurezza per riaprire le strade sottostanti che portano all'imbarco ai traghetti, dice la prefettura in una nota. Ricordiamo che al momento c'è un'ordinanza che ha fatto scattare l'interdizione ai mezzi di portata superiore a 3,5 tonnellate, superato il problema della fornitura idrica a singhiozzo in alcune aree.
0: Musica, cultura e storia, anche a Ferragosto, Ravello si conferma una delle mete turistiche preferite. L'inviato Enzo Calise.
4: Alle nostre spalle la banda di minori, tutto pronto per il matinée della domenica, un appuntamento consueto qui a Ravello. Come sta andando la stagione turistica? Questa è una delle attrazioni di Ravello.
10: Certo, sì, Ravello, città della musica, le note

0: musicale portano sempre allegria. Le presenze, diciamo, che confermano l'attrattività di Ravello come luogo di villeggiatura in cui ci si possa godere tranquillità, cultura, storia, buona musica, la nostra bellissima natura. Abbiamo registrato un calo, seppur leggero, nei mesi di luglio agli inizi di agosto, ma vediamo che già nel ferragosto c'è una ripresa sostanziale.
1: A incrementare il mercato e soprattutto il last minute.
0: Si è fatto ricorso al last minute, quindi con un abbassamento delle tariffe giornaliere, che a Ravello sono abbastanza consistenti e che quindi hanno un po' lenito gli effetti di questa crisi.
1: Un'offerta turistica di nicchia, un'offerta turistica diversa.
2: Ravello è da sempre un posto internazionale dove soprattutto il mercato americano, inglese, straniero, diciamo, ci premia.
1: Che cosa chiede il turista quando arriva qui?
2: Il turista chiede la possibilità di godere della bellezza del posto, chiede storia, autenticità, buon cibo.
1: E da tutto il mondo vengono qui a Ravello per incontrare la signora Antonietta, che si dedica sempre ai suoi fornelli.
3: Tutti mi chiamano la nonna.
1: Che cosa chiedono i turisti qui quando vengono?
3: Macaron, pasta, la specialità degli italiani è la pasta.
1: E che cosa state preparando?
3: Maccheroni alla siciliana. Prima, il 15 agosto, era la specialità, come le melanzane con la cioccolata. I piatti poveri di una volta, e questo si mangiava.
4: Andiamo ora a Foglianise, nel Beneventano, per la tradizionale sfilata dei carri di grano, l'inviato Rino Genovese.
5: In compagnia delle bellissime pacchiane con le gregne, circondati dal fascino di alcuni dei monumenti più belli d'Europa, ricostruiti in paglia e grano. L'istituto scolastico di Palivagorna, la basilica minore di Vadovice, il Duomo di Santo Stefano a Vienna, il palazzo del municipio di Trieste, giusto per citarne qualcuna. 23 le nazioni rappresentate, perché siamo a Foglianise, nel Sannio, dove ogni 16 agosto da 400 anni si rinnova la tradizione della sfilata dei carri di grano in onore di San Rocco. Mesi di lavoro che vedono coinvolta tutta la comunità assieme ai maestri della paglia per creare delle vere opere d'arte. La Sagrada Famiglia, ultimata quest'anno a Barcellona, è riprodotta in paglia a Foglianise. Negli anni sono stati riprodotti i monumenti più belli d'Italia. Quest'anno è toccato ai monumenti iconici delle capitali europee. Guardate l'imponenza della facciata della cattedrale di Notre Dame, completamente ricostruita in paglia. Una manifestazione così bella che il The Guardian l'ha definita la più spettacolare d'Italia dopo il Palio di Siena. Ad anticipare la sfilata, centinaia di donne in abito tradizionale con le gregne e le ceste di grano sul capo per essere offerte al santo. Nei secoli i carri di Foglianise hanno incantato papi e re.
6: Una manifestazione molto prestigiosa che insieme alle altre città del grano, dell'Irpinia e del Molise, noi stiamo cercando di avere il riconoscimento UNESCO e per l'anno prossimo già stiamo lavorando per un tema che riunirà il mondo.
4: È morto all'età di 100 anni il professor Gaetano Calabrò, figura di primo piano della cultura filosofica e politica italiana, è stato docente di storia delle dottrine politiche all'Università La Sapienza di Roma. I funerali si svolgeranno domani alle 10.30 alla chiesa del cimitero di Poggio Reale. Cambiamo argomento, siamo giunti allo sport con il calcio. Il Napoli ha ripreso questo pomeriggio ad allenarsi a Castel Volturno. Sempre più vicini gli annunci di Badiashile e Favasuli, ma vicino anche l'esordio in campionato a Marassi contro il Genoa. Ce ne parla Fabrizio Cappella.
7: Sole a picco a Castel Volturno al ritorno in campo dopo i ritiri in altura di Di Maro e Castel di Sangro, il Napoli riprende a lavorare a casa sua sperando che le previsioni meteo che annunciano un calo imminente delle temperature siano rispettate. Meno 6 al campionato, esordio a Marassi contro il Genoa, l'ultima volta a febbraio, vittoria col brivido per gli azzurri con gol di Højlund al 95esimo. Sulla carta era un altro Napoli, solo 6 giocatori di quella squadra saranno in campo sabato sera, ma lì Conte era in piena crisi infortuni. Starà un po' meglio il Napoli di Allegri, ma neppure troppo. Fuori Buongiorno, Boekema, Marianucci, Vergara, attesi però nelle prossime ore gli annunci di Badiashile e Favasuli per ritoccare il reparto arretrato, il più sofferente per le assenze in questo avvio di stagione. E a proposito di mercato, nelle ultime ore si sono scaldati i cuori dei tifosi per i rumors su Gabriel Jesus e Martinelli dell'Arsenal. I due brasiliani non erano neppure in panchina nel match contro il City, che ha assegnato ai Gunners il Community Shield. La loro cessione sembra scontata, il Napoli sta alla finestra, ma dovrà fare i conti con gli

0: gli ingaggi, al momento decisamente fuori dai parametri fissati dalla società.
1: E ora la Serie B e la Serie C con le campane impegnate in Coppa Italia. Giovanni Messina.
2: Ora testa al campionato, suona la carica il tecnico Nesta dopo la debacle in Coppa con il Monza, netto il 3-0 subito dall'Avellino. La gara con l'Arezzo di sabato 22 al Partenio Lombardi offre ora l'occasione del riscatto. Nella Coppa Italia di Serie C spicca il successo della Scafatese che si regala una serata da sogno battendo 2-1 la Salernitana all'Arechi. Sugli scudi Palmieri, autore del primo gol, e D'Ambros che firma il raddoppio. Via Schick la rete granata. Bocciatura senza appello per la squadra di Cosmi. Il ricorso al mercato è una necessità se si vuol puntare alla promozione in B e bisogna fare in fretta. L'esordio in campionato è alle porte. Lunedì 24 in casa con il Sorrento che questa sera in Coppa affronterà il Giuliano al De Cristofaro. È partito con il piede sull'acceleratore il Savoia, imponendosi 2-1 sulla Casertana allo Stadio Pinto. Illusoria la rete dei padroni di casa di Vezzoni, poi gli oplontini sono stati bravi a ribaltare le sorti del match con Alessio Nepi e Vincenzo Alfieri. Nel secondo turno il Savoia dovrà vedersela con il Catania. Coppa amara per la Cavese, sconfitta 2-0 al Molinari di Campobasso. 1-0 porta la firma di Cristallo, il raddoppio è di Prado.
1: E per la Coppa Italia si stanno giocando gli ultimi minuti di Frosinone e Juve Stabia allo stadio Stirpe. Il punteggio è di 4-1. Cambiamo argomento ma restiamo sempre sullo sport. Terza medaglia per Manila Esposito agli Europei di Ginnastica Artistica di Zagabria. L'atleta di Torre Annunziata ha vinto l'argento a squadre con la nazionale italiana. Torniamo al calcio per la storia centenaria del Napoli. Andiamo a vedere quando gli azzurri giocavano allo stadio Vesuvio, poi intitolato al fondatore del club Giorgio Scarelli, nel servizio di Luigi Carbone.
3: A Rione Luzzatti, in quest'area dove oggi ci sono sterpaglie, cemento e rifiuti, alla fine degli anni 20 del Novecento fu costruito lo stadio Vesuvio in meno di 7 mesi, tra l'agosto del 1929 e il febbraio del 1930, su iniziativa dell'imprenditore e primo presidente azzurro Giorgio Ascarelli.
4: Bonificò prima questa zona e investì di tasca sua, tra la bonifica e la costruzione dello stadio, oltre 1 milione di lire dell'epoca. Creò questo stadio di 20.000 posti, un'opera ciclopica per quei tempi, siamo nel 1929.
3: Dalla fondazione al 1930 il Napoli aveva giocato le partite interne nello stadio militare della Renaccia. Il Vesuvio, così chiamato perché costruito in via Vesuvio e perché dagli spalti era possibile vedere il vulcano, venne battezzato da una vittoria per 4-1 sulla Triestina. Meno di un mese dopo, Ascarelli muore a causa di una peritonite, lo stadio gli viene intitolato ed evidenzia Pirozzi, che al primo presidente del Napoli ha dedicato un bel volume. La vedova lo dona all'Associazione Calcio Napoli.
4: A distanza di appena 2 anni, la società Calcio Napoli era piena di debiti. Vende questo stadio al comune di Napoli che, seguendo le direttive del regime, che vuole che a Napoli si giochi una partita del Mondiale del 34, demolisce questo stadio per costruirne uno nuovo.
3: Il regime fascista non gradisce uno stadio dedicato a un imprenditore di origini ebraiche e così, dopo averlo ricostruito e ampliato fino a 40.000 posti, lo chiama Stadio Partenopeo. L'epilogo della storia è triste, amaro.
4: Perché questa zona fu colpita dai bombardamenti, lo stadio fu distrutto, poi fu in parte anche cannibalizzato per i materiali che furono raccolti, insomma, dai napoletani che non avevano in quel periodo nulla.
1: A Sapri un evento ricorda i 50 anni della libertà di antenna. Nello Di Costanzo.
5: Grande successo di pubblico e di critica a Sapri per il concerto di Marco Ferradini, raffinato cantautore, in occasione dell'evento 50 anni di libertà d'antenna, organizzato dallo storico speaker radiofonico e pioniere delle radio libere degli anni 70, Tonino Luppino, tra i primi cronisti ad intervistare Giovanni Paolo II. Prima del concerto sono state consegnate alcune benemerenze onorarie dell'AREA, radiotelevisioni europee associate, a personaggi che si sono contraddistinti nel campo dell'arte, della cultura storia della comunicazione, come Elettra Marconi, figlia di Guglielmo, inventore della radio e premio Nobel per la fisica. Una particolare benemerenza è stata conferita al magistrato Antonio Esposito, già primo presidente di sezione della Suprema Corte di Cassazione, che il 12 dicembre 1976 emise una storica

0: sentenza che aprì di fatto una stagione di libertà di espressione e di impresa che caratterizzò dal punto di vista sociale, politico e culturale i decenni a venire.
1: Bene, era questo il nostro ultimo servizio, è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito, buona serata.
2: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola. Sulla Campania, locale instabilità, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nubi in veloce intensificazione pomeridiana, con associate piogge e locali temporali. Sull'Appennino campano, giornata che vedrà la presenza di fenomeni sparsi e intermittenti su gran parte del settore considerato. Sul Salernitano, peggioramento del tempo dal pomeriggio, con precipitazioni anche diffuse e localmente temporalesche. Temperature pressoché stazionarie nei valori minimi, in lieve diminuzione invece i valori massimi. La ventilazione sarà debole dai quadranti occidentali con locali rinforzi. Mare poco mosso.

0: l'unicità di un ristorante, da cosa si nota?
1: Da acqua di nevi e San Benedetto Millennium Water, dalle proprietà organolettiche uniche.
0: Come la tua scelta?
2: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
3: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
4: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
5: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
6: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
9: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile,
10: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
13: Entrate mortali!
14: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
15: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltarenemul Gel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltarenemul Gel, 4 effetti in un prodotto.
16: Di più, la cucina e i piatti dell'estate.
17: Di più,
16: con 2 mazzi di carte Modiano.
17: Di più,
16: Argentero, la moglie è di nuovo incinta.
17: Di più,
16: De Filippi, Stefano è come un figlio.
17: Di più,
16: Bova e il bacio di Beatrice. Di più con la cucina o con le carte Modiano.
18: Con Salva Euro Menù hai un panino
19: e un gelatino.
18: Aspetta, patatine bibita a 4,95 euro.
19: O uno stuzzichino?
18: Sì, e con 1,50 euro in più 4 McNuggets o un Sunday. Fino al 23 agosto. Corri da McDonald's.
20: In caso di cattiva digestione, c'è Biochetasi Digestione Pocket, con calcio, vitamine del gruppo B e citrati. Ci puoi contare.

0: Anacone, che ci faccio qui? Questa sera a 21.20, Rai 3.
1: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
2: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
3: E lei dove va, di bello?
1: Vado dove mi lascerà lei.
4: Signore, posso aiutarlo?
1: Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
4: E lei cosa fa nella vita?
1: Suono la tromba.
3: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
5: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Final Moment. Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Venerdì 28 agosto alle 21.15. Rai 3.
6: La Benvenuti a Filo Rosso.
7: Fra poco faremo il punto.
6: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
8: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Domani alle 21.15. su Rai 3.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto il raggio B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia.

0: Gioia. Fantastico, no? Adesso non so, emozioni così violente, dolore. Come fai a fare queste cose?
1: Mi ispiro.
0: Lo so. Vediamo un pochettino adesso. Entusiasmo.
1: È una cosa fantastica.
0: Guarda, veramente. Ecco, vediamo un dolore un po' più forte. Emicrania.
2: Benvenuti alla prima serata.
3: Basso, questo festival è truccato.
2: Per piacere.
3: Questo festival è truccato e lo vince. E lo vince Fausto Leali. Lo vince Fausto Leali.
2: E dai, e ci siamo un'altra volta. Dai. Abbiamo ripetuto Venezia. Buonasera a tutti.
4: Pippo Baudo.
5: Signore e signori, dal vostro Pippo Baudo, buonasera e benvenuti alla prima serata.

0: Buonasera Bruno, io non sento la tua voce.
1: Ho detto che semmai riusciremo ad andare in onda stasera.
0: Beh, abbiamo finito.
1: Beh, ringraziamo Dio. Allora, semmai riusciremo ad andare in onda, avremo una trasmissione...
0: Non mi pare giustificato questo modo di salutare, scusami.
1: Pippo mio, sono le 11:30, fa tutto.
0: Ma no, non sono le 11:30.
1: 11:25. Cioè, telegiornale... Vabbè, Pippo, benissimo. È stato un bellissimo spettacolo, l'abbiamo visto tutti.
0: Sì.
1: Vi abbiamo applaudito stasera, per chi vorrà... Ecco qua, vedi? C'è l'applauso dello studio di Porta a Porta.
0: Ti ringrazio, sei molto generoso. Ma chi ve l'ha detto di farmi fare questa cosa? Chi ve l'ha detto? Mamma mia.
2: Il collegamento sarà tenuto da Pippo Baudo, studio 4 Pippo Baudo.
3: Buonasera, ciao Walter. Posso assicurarti una cosa, che questo collegamento, a differenza di quello di Renato Tagliani, sarà tranquillissimo, tutto è calmo.
0: Dammi un bacio.
2: Pippo,
0: ma qual è il motivo? Scusa.
2: Sono disperato, Pippo.
0: Ma la tua disperazione? Così non succede niente.
2: Pippo, ti voglio bene, te lo giusto mio figlio.
0: Io ti prego che ti aiuterò.
2: Me lo prometti?
0: Non te lo prometto.
2: Mi fai arrestare?
0: Te lo prometto, vieni qui.
2: Mi fai arrestare, mi fai?
0: Non ti faccio arrestare per niente, tu vieni con me. Stai tranquillo.
2: Mi fido della tua parola.
0: La mia parola d'onore. Vieni.

0: la RAI, Radio Televisione Italiana, in parte a colori, ha l'immenso piacere di comunicarle che la sua flebile presenza...
1: Giusto? Perfetto.
0: Verrà temporaneamente sostituita...
1: Sì.
0: ...dall'impetuosa protuberanza prorompente...
1: Esatto.
0: ...di Cochi e Renato.
1: Esatto.

0: myself of you. Per il momento ti promuovo da oggetto a partner o vittima, se preferisci. Facciamo quel giochetto, per esempio, quello delle mani. Tu conosci questa edizione qui, no? Quella lì che non è infantile. Io ne conosco una invece, una forma un pochino più virile, più coraggiosa, in cui no, con una mano sola, e chi colpisce parte da qui, ed è un gioco che esercita e che richiede il riflesso.
1: Siamo rimasti tre, tre somari e tre briganti, sulla strada longa, longa di Girgenti.
2: Ma come scherzo? Dai,
3: siamo rimasti in tre.
4: Ma che cosa vuoi?
3: Allora guarda, se sei il vero Pippo Baudo, ti faccio una domanda.
4: Sì, io non so.
3: Qual è la trasmissione che mi ha portato al successo? La prima trasmissione che ho fatto in televisione.
4: Lo saprai.
3: Guarda, vi do anche un aiutino,
4: Sì, sì,
3: comincia
4: sì.
3: Col 7.
4: Sette
5: uomini d'oro.
4: No, sette sposi per sette fratelli.
5: Sette.
3: Bravo, millantatore, impostore, socia da quattro soldi.
4: No, io non ci capisco più.
3: Fiorello, caccia di... via quel millantatore.
4: Ma come
3: via.
4: Faccio a cacciarlo via?
3: Stai più attento la prossima volta.
4: Va bene.
3: Comunque, vista la presenza di troppi Pippi Baudi, è meglio che me ne vada.
4: E che fa adesso? Che fa?
3: Me ne vado.
6: Cari amici, voglio dire grazie a voi. Siete stati questa sera qui con noi.
7: Who's this guy?
8: No, non ho capito cosa ha detto.
9: Diceva che è contento di essere qui e vuole sapere chi sei.
7: Prego, accomodiamoci. Ma dico, chi sono? I am the big showman Italian Corporation Broadcasting Company. I am number one, the very important person.
10: Lui dice che lui è molto famosa, molto importante. E lui numero uno.
7: Sì, anzi, Mr. Kirk Douglas, questo è my address, il mio biglietto da visita, leggere.
10: Pippo Baudo Catania.

0: Su, non pensarci più, noi troveremo la felicità.
1: Senti una cosa, ma... va avanti molto questo, no?
2: No, se tu non finisci qui...
1: No,
2: non lo so quando finiremo, ma in ogni modo...
1: No, io dico il gioco, questo...
2: Questo gioco?
1: Cos'è questo? Rischia tutto.
3: Mi avvicino al direttore di Rai 1, metto davanti a lui...
4: Attenzione, che Fiore è pericoloso, eh?
3: È un disgraziato, Fiorello, è un mascalzone. Come hai fatto tu? Dobbiamo farlo. Chiudi gli occhi.
4: No, no, no!
0: Il complesso di core e danze della Marina Militare del Mar Nero ha in programma un omaggio a noi italiani. Si tratta dell'inno ufficiale della nostra resistenza, una canzone popolare, cioè Bella Ciao, vero, maestro?
5: No, Bella Ciao.
0: Voi, Bella Ciao, e la cantano in italiano?
6: Sì, da un paio di cose in italiano.
5: Ma italiano, che bisogna?
0: Cantate in italiano, Bella Ciao, grazie. Arrivederci.

guardare anche la testa del cavallo. La testa del cavallo guarda, guarda caso il settimo piano, dove c'è il consiglio d'amministrazione, dove c'è